0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.
2: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
0: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna,

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva si allontanò da loro e sotto i loro occhi si alzò in alto e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: No.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'Assunzione di Maria Vergine al Cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: che tu vedessi me.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

bellissimo. E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 26 agosto 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con minime gradevoli. Nel pomeriggio e sera passaggio di qualche velatura o locali annuvolamenti in Appennino, venti deboli variabili e temperature massime in nuovo aumento fino a 33 gradi in 34 degree. Affidabilità alta.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Teddy.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Giovedì, lodi mattutine.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più naturale.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
4: 333 89 82 560
3: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche. 27 agosto 2026. Cielo sereno o parzialmente velato al mattino per il passaggio di nubi, in prevalenza alte. Nel pomeriggio e sera soleggiamento prevalente, ma ancora con il transito di nuvolosità medio-alta a tratti più consistente. Cielo lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione a causa della risalita di una massa d'aria molto calda dal Nord Africa che farà salire rapidamente i termometri nei valori massimi con valori diffusi oltre i 35 guarisino, ma con picchi possibili oltre i 37 desimo diesino 38 guisno, ventilazione debole di libeccio, affidabilità alta.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedi.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: I've been down so low, people love me and they know.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Previsioni meteorologiche. 27 agosto 2026. Cielo sereno o parzialmente velato al mattino per il passaggio di nubi, in prevalenza alte. Nel pomeriggio e sera soleggiamento prevalente, ma ancora con il transito di nuvolosità medio-alta a tratti più consistente. Cielo lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione a causa della risalita di una massa d'aria molto calda dal Nord Africa, che farà salire rapidamente i termometri nei valori massimi, con valori diffusi oltre i 35 guaresino, ma con picchi possibili oltre i 37 desimo di esino 38 guisno, ventilazione debole di libeccio, affidabilità alta.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
5: A presto.
6: Bellissima radio.
1: E rubriche. L'economia. La scienza. Il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: matta io, ma sono matta.
1: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

0: Previsioni meteorologiche. 27 agosto 2026. Cielo sereno o parzialmente velato al mattino per il passaggio di nubi, in prevalenza alte. Nel pomeriggio e sera soleggiamento prevalente, ma ancora con il transito di nuvolosità medio-alta a tratti più consistente. Cielo lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione a causa della risalita di una massa d'aria molto calda dal Nord Africa che farà salire rapidamente i termometri nei valori massimi con valori diffusi oltre i 35 guarisino, ma con picchi possibili oltre i 37 desimoli e sino 38 guisno, ventilazione debole di libeccio, affidabilità alta.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Previsioni meteorologiche. 27 agosto 2026. Cielo sereno o parzialmente velato al mattino per il passaggio di nubi, in prevalenza alte. Nel pomeriggio e sera soleggiamento prevalente, ma ancora con il transito di nuvolosità medio-alta a tratti più consistente. Cielo lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione a causa della risalita di una massa d'aria molto calda dal Nord Africa che farà salire rapidamente i termometri nei valori massimi con valori diffusi oltre i 35 guarisino, ma con picchi possibili oltre i 37 desimo diesino 38 guisno, ventilazione debole di libeccio, affidabilità alta.
1: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

Ah!

right? Come on.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.

0: passe.
1: Vi siete mai chiesti cosa significhi davvero Cake by the Ocean? La risposta è divertente. Durante una sessione di registrazione in Svezia, alcuni produttori confusero il nome del cocktail Sex on the Beach dicendo per errore Cake by the Ocean. Beh, l'errore fece talmente ridere tutti che John Jones decise di trasformarlo nel titolo della canzone. Il risultato? Una delle hit pop più esplosive degli ultimi anni. Con il suo groove funk, ritornello contagioso e un video pieno di colori, il brano conquistò radio, spiagge, locali estivi in tutto il mondo, diventando uno dei pezzi simbolo delle playlist estive.

0: Beppe e Braida.
1: Il punto è donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Mas Gazzè è uno stile unico nel panorama musicale italiano. Con La vita com'è riesce a unire ironia, poesia e una melodia che entra subito in testa. Il brano diventa molto popolare anche grazie al cinema, ma soprattutto grazie alle radio che lo trasmettono per mesi. Una curiosità riguarda proprio l'arrangiamento. Dietro l'apparente semplicità della canzone si nasconde un lavoro musicale molto raffinato, ricco di piccoli dettagli che emergono ascolto dopo ascolto. È uno di quei brani che non hanno bisogno di effetti speciali, basta la musica.
4: Se fosse...

quando Ed Sheeran presenta Shape of You, nessuno immagina che diventerà uno dei brani più ascoltati della storia dello streaming. La canzone era stata inizialmente pensata per un'altra artista, ma durante le registrazioni Ed capì che quel pezzo gli apparteneva completamente. Il ritmo ispirato alle sonorità caraibiche la rese perfetta anche per l'estate, mentre il ritornello diventò immediatamente virale. Per settimane fu praticamente impossibile accendere la radio senza ascoltarla almeno una volta. Oggi continua a essere una delle canzoni più riprodotte al mondo e rappresenta uno dei simboli del pop

0: quando i Boom Dash incontrano Alessandra Amoroso nasce una delle collaborazioni estive più fortunate degli ultimi anni. Karaoke unisce reggae, pop e sonorità mediterranee, creando una miscela perfetta per accompagnare le vacanze. Il brano domina le classifiche italiane per settimane e diventa uno dei più trasmessi dalle radio. Una curiosità, il video, girato nel Salento, valorizza paesaggi e colori tipici dell'estate italiana, contribuendo ancora di più al successo della canzone.
1: Voglio la-

0: gente si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Francesco Paolo Antoni.
2: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo, donatelo. Donare è importante. Donare il sangue salva le vite. Ciao!
3: Ci sono canzoni che non nascono necessariamente come tormentoni estivi, ma che con il tempo diventano la colonna sonora di tantissime estati. È il caso di Counting Stars degli OneRepublic. Il brano ha una caratteristica speciale. Riesce a mettere insieme pop, rock ed elementi folk con una produzione moderna e un ritmo che cresce ascolto dopo ascolto. Una curiosità interessante riguarda proprio Ryan Tedder, che oltre ad essere il cantante degli OneRepublic è anche uno degli autori e produttori più richiesti della musica internazionale, avendo scritto brani per moltissimi grandi artisti. Counting Stars è uno di quei brani che riesce a mettere d'accordo generazioni diverse. Chi l'ha scoperta alla radio, chi sui video online, chi l'ha cantata durante una vacanza con gli amici. Perché alla fine il segreto delle grandi canzoni estive è proprio questo: non devono farsi ascoltare soltanto, devono creare un ricordo.

Poetica è una delle canzoni più eleganti scritte da Cesare Cremonini. Il brano nasce da un momento molto personale della sua vita e racconta il bisogno di fermarsi ad ascoltare le emozioni. Pur non essendo un tormentone da ballare, è diventato una presenza costante nelle estati italiane, grazie alle radio e grazie naturalmente ai concerti. Durante gli spettacoli dal vivo il pubblico illumina spesso gli stadi con migliaia di luci, creando uno dei momenti più emozionanti dell'intero concerto.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: I wrote this for my good friend James Ingram, and I miss him so much.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitole. Salito ad almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi. Il bilancio della devastante alluvione e delle frane che hanno colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, travolgendo villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate da enormi quantità di fango e detrite e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 500 turisti, di questi anche 90 italiani. La Farnesina è al lavoro per verificare le loro condizioni. Truppe russe stanno avanzando per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk, lo ha affermato il capo di stato maggiore russo Gerasimov durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Raid russi nella notte su Kiev, Odessa e Zaporizhia. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. E sempre secondo i media statunitensi, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stato il momento centrale della kermesse.
2: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
1: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, è trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel catanese, indagato per omicidio. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. I familiari non credono all'ipotesi del suicidio, come detto in un primo momento. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
4: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili, spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici. Il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente dei visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena. Cioè, con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
5: Previsioni meteorologiche, 27 agosto 2026. Cielo sereno o parzialmente velato al mattino per il passaggio di nubi, in prevalenza alte. Nel pomeriggio e sera soleggiamento prevalente, ma ancora con il transito di nuvolosità medio-alta a tratti più consistente. Cielo lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione a causa della risalita di una massa d'aria molto calda dal Nord Africa, che farà salire rapidamente i termometri nei valori massimi, con valori diffusi oltre i 35 guaresino, ma con picchi possibili oltre i 37 decimoli e sino 38 guisno, ventilazione debole di libeccio, affidabilità alta.
6: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
7: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
8: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
9: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

io qui stretto fra le mie braccia. No, sono proprio io, lo specchio alla mia faccia.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: La sicurezza viaggia con te. E a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Sale a 289 morti il bilancio della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet. Le autorità di Kathmandu parlano di 1300 dispersi, fra cui oltre 500 turisti. Diverso il bilancio delle autorità cinesi, che parlano di 558 dispersi. 90 gli italiani registrati nella zona, 2 sarebbero dispersi, secondo quanto riporta l'ente del turismo del Nepal. La Farnesina sta effettuando le verifiche. L'alluvione sarebbe stata causata dal crollo di un ghiacciaio, dicono gli esperti, secondo i quali c'è il rischio di una seconda alluvione. In Ucraina le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk, afferma il capo di Stato Maggiore Gerasimov durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Nella notte ancora raid russi sulla capitale Kiev, Odessa e Zaporizhia. Il Cremlino precisa che le affermazioni della stampa americana su un possibile attacco russo contro paesi della NATO distorcono la realtà, ha dichiarato il portavoce Peskov. Il primo ministro del Qatar sarà oggi in Iran per discutere con alti funzionari della Repubblica Islamica di una de-escalation con gli Stati Uniti e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato sui social il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha, che ribadisce che per lo Stato del Qatar la via diplomatica rappresenta il mezzo migliore per risolvere le divergenze e promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione. In Francia è salito a 2 morti e una decina di feriti il bilancio dell'investimento di pedoni da parte di un'auto a Cannes, in Normandia. Lo riferiscono fonti della polizia, che avrebbero fermato un 26enne cittadino russo che avrebbe compiuto il gesto volontariamente dopo una rissa, quindi al momento viene escluso il movente terroristico. E sempre in Francia, la cabina di una teleferica ha urtato ieri a 2700 metri un camion gru di un cantiere nella zona sciistica francese dell'Alpe d'Huez, provocando il ferimento di 23 persone, 3 in modo grave. Dai primi accertamenti sembra che il manovratore della gru avesse dimenticato che nelle vicinanze passava la cabina della teleferica. È indagato per omicidio colposo il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa Riposto nel Catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento nella vicenda. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. I familiari della vittima non credono all'ipotesi del suicidio e parlano di messa in scena. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 27 agosto 2026. Cielo sereno o parzialmente velato al mattino per il passaggio di nubi, in prevalenza alte. Nel pomeriggio e sera soleggiamento prevalente, ma ancora con il transito di nuvolosità medio-alta a tratti più consistente. Cielo lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione a causa della risalita di una massa d'aria molto calda dal Nord Africa, che farà salire rapidamente i termometri nei valori massimi, con valori diffusi oltre i 35 guarisino, ma con picchi possibili oltre i 37 decimoli e sino 38 guisno. Ventilazione debole di libeccio. Affidabilità alta.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al telefono per la nostra fontana del villaggio. È un momento in cui è impossibile non parlare di pace. La pace che è diventata in questo momento non una possibilità, ma una necessità. C'è un libro digitale, Se vuoi la pace, prepara la pace, a firma del presidente emerito e direttore generale di Intersos. Mai prima d'ora erano esistite così tante risorse per prevenire le guerre, tutelare i diritti, affrontare i problemi comuni su scala globale. Eppure, proprio mentre disponiamo di più strumenti per rendere possibile la pace, sembra diffondersi la convinzione che la sicurezza dipenda soprattutto dalla forza, dal riarmo, dalla capacità di prepararsi alla guerra. È un tempo paradossale questo, una fase della storia umana in cui disponiamo conoscenze scientifiche, capacità tecnologiche, istituzioni internazionali, strumenti di cooperazione senza precedenti. Mai prima d'ora erano esistite così tante risorse per prevenire le guerre, tutelare i diritti, affrontare problemi comuni su scala globale. Eppure, proprio mentre disponiamo di più strumenti per rendere possibile la pace, sembra diffondersi la convinzione che la sicurezza dipenda soprattutto dalla forza, dal riarmo, dalla capacità di prepararsi alla guerra, dall'Ucraina al Medio Oriente, dal Sudan alla Repubblica Democratica del Congo, dallo Yemen ai paesi del Sahel fino alle tensioni nel Pacifico. La guerra continua a colpire vaste regioni del pianeta. Alcuni di questi conflitti sono al centro dell'attenzione internazionale. Altri, pur provocando gravissime perdite di vite umane, distruzioni, milioni di sfollati, sofferenze protratte nel tempo, ricevono un'attenzione assai più limitata. In questo scenario il linguaggio della potenza è tornato a occupare il centro della scena internazionale. Crescono le spese militari, si moltiplicano i conflitti, si indeboliscono le istituzioni multilaterali, il diritto internazionale appare sempre più spesso subordinato alla logica della potenza e dell'interesse nazionale. In molte società la guerra non è più percepita come il fallimento della politica, ma come una sua opzione ordinaria. A questo quadro si aggiunge una trasformazione destinata a incidere sempre più profondamente sulla vita delle persone, sulle istituzioni, sugli equilibri di potere, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie digitali. Come ogni grande innovazione, apre opportunità importanti per la conoscenza, la salute, il lavoro, la cooperazione, ma solleva anche interrogativi decisivi sulla qualità della democrazia, sulla diffusione dell'informazione, sulla tutela della libertà, sulle disuguaglianze e sul controllo del potere. Diventa infatti sempre più rilevante la questione di chi governerà questi processi, secondo quali regole, nell'interesse di chi, a tutela di quale idea di umanità. Anche per questo diventa ancora più urgente interrogarsi sui fondamenti della convivenza, della responsabilità politica e della pace. C'è una lezione fondamentale che ci fa la storia. Nessuna superiorità militare è sufficiente a costruire una pace stabile e giusta. La guerra può imporre tregue, ridisegnare confini, rovesciare governi. Più difficilmente costruisce convivenza, giustizia, stabilità duratura. Ogni conflitto lascia dietro di sé non soltanto distruzioni materiali, ma ferite umane,
sociali e culturali che spesso attraversano generazioni. Nei conflitti non si incontrano concetti astratti, ma morti, feriti, famiglie spezzate, comunità sradicate, sfollati, rifugiati, costretti ad abbandonare le proprie case, bambini traumatizzati, scuole chiuse, ospedali distrutti, lavoro interrotto, vite sospese, dignità calpestate, sofferenze e rancori che si trasmettono nel tempo. Emerge da questa esperienza una verità semplice. Preparare la guerra non prepara la pace, prepara, come abbiamo constatato troppe volte, nuove distruzioni. È ancora possibile pensare alla pace come a un progetto politico realistico? Preparare la pace non significa ignorare le minacce, ma affrontarle, innanzitutto attraverso la politica, la diplomazia, il diritto, la cooperazione, la giustizia, la sicurezza condivisa e istituzioni capaci di governare le crisi prima che degenerino in guerre. Preparare la pace, per queste ragioni, non è soltanto una possibilità, è una necessità non più rinviabile, che corrisponde anche ad una delle aspirazioni più universali della condizione umana. Continuare ad affidare la sicurezza, la preparazione della guerra e alla corsa agli armamenti significa preservare una logica che l'esperienza storica ha ripetutamente mostrato insufficiente, spesso fallimentare. Occorre cambiare paradigma, è necessario investire nella pace con la stessa determinazione con cui troppo spesso si continua ad investire nella guerra. Questo cambiamento riguarda certamente le istituzioni, i governi, la comunità politica internazionale, ma nessun progetto di pace può essere duraturo senza il coinvolgimento delle società. La pace non è soltanto il risultato di decisioni politiche, dipende anche e innanzitutto dalla cultura civile che una comunità riesce a costruire, dal modo in cui affronta e gestisce i conflitti e dalla qualità delle relazioni che la tengono unita e al tempo stesso la mettono in relazione con gli altri. Se vuoi la pace, prepara la pace.

riflessioni che vi abbiamo proposto sulla pace vengono da vita.it, e sempre da vita.it vengono questi spunti che vi presentiamo riguardanti la partecipazione di Papa Leone a Rimini e il suo discorso sul realismo della misericordia, e la sua convinzione che il male non si combatte con il male. È questa la strada che il Papa ha indicato per la storia. Opporre al falso realismo della necessità del riarmo l'importanza di altri atteggiamenti, altre parole. È il realismo della misericordia, è la responsabilità di costruire la pace, è guardare l'avversario come fratello da incontrare. Ha citato anche Giovanni Paolo II, Papa Leone: se il mondo di oggi ha bisogno di qualcosa è la comunione. C'è una canzone di Antonio Anastasio, un prete morto 5 anni fa di Covid. La canzone dice: la festa della fine del male. È questa la giusta colonna sonora della storica visita di Papa Leone alla kermesse riminese, 44 anni dopo Giovanni Paolo II. E c'era già stato il Papa Leone al meeting di Rimini, anche se lo aveva fatto in forma privata, e ci è tornato poi da Papa. Una visita che è stata anche all'insegna di alcune parole chiave del suo magistero. Nei suoi primi interventi a braccio, improvvisati con i giovanissimi del villaggio ragazzi e con la prima sala colma di giovani, ha parlato di Gesù: non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme, grazie. Ma gli applausi più forti devono essere per Gesù Cristo, siamo tutti discepoli di Gesù. E ancora, anni fa San Giovanni Paolo II disse: se il mondo di oggi ha bisogno di qualcosa è la comunione. Ancora oggi possiamo ripetere le stesse parole. E se ci sarà comunione nel mondo, comincia con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia, sapete rispettarvi gli uni gli altri. Per costruire la pace il mondo ha bisogno di voi, del vostro entusiasmo, della vostra carità, della vostra fedeltà. L'attrattiva di Gesù Cristo e la comunione come conseguenza di quell'attrattiva. Parole semplici con cui il Papa ha ribadito un concetto chiave del suo magistero: la necessità dell'unità, l'importanza della comunione, che insieme alla carità costituisce la maggior sottolineatura del suo insegnamento. Un obiettivo: che siate una cosa sola, non solo evangelico, ma che è anche nel nome del movimento di comunione e liberazione che il Papa è andato a visitare. Poi ha citato Agostino e l'apertura, in continuità con i suoi amati predecessori citati nelle sue parole, San Giovanni Paolo II e Francesco. Leone ha chiesto al popolo del meeting di non chiudersi, di non rimanere in un enclave. Il vostro cuore non deve essere mai chiuso, ha ricordato, partendo proprio dal cuore inquieto del santo di Ippona, in modo più cordiale, in chiave positiva, un appello molto simile a quello rivolto in passato da Papa Francesco. Il meeting di Rimini,
una iniziativa partita 50 anni fa come incontro di pace fra i popoli. La pace è certamente centrale nelle preoccupazioni del Papa. La comunione giudica l'attualità, entra nella storia. Ringraziamo il Signore per questa eredità viva che si dà, che vi dà una grande responsabilità storica nella comunione più grande della Chiesa, a servizio di un'umanità che ha fame di sete e di giustizia. È l'ora della responsabilità, ha detto il Papa, specialmente per chi molto ha ricevuto da una millenaria tradizione di fede che si fa cultura. E poi quella che potrebbe essere considerata la frase centrale del discorso del Papa: seguire Gesù Cristo dopo le tragedie e le ripartenze del XX secolo implica una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole e le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e da incontrare nella verità.

0: Antonio Anastasio, la festa sta per cominciare.
1: Solo voglia di ridere e giocare, e alle rose che sapevo coltivare.

Termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Radio Incontri 88.4, 92.8. Seguiteci in DAB, la lettera I come Incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Buongiorno e buon ascolto, questo è GR Valdichiana del 27 di agosto. GR Valdichiana in onda comunque tutti i giorni alle 12.30 su Radio Incontri, in redazione Giorgio Fanelli. Arezzo, una conferenza storica dedicata ad un evento straordinario avvenuto 750 anni fa che lega profondamente Arezzo alla storia della Chiesa romana, il conclave di Arezzo. Alla morte di Papa Gregorio X, la Costituzione Apostolica approvata dal Concilio di Lione prevedeva che l'elezione del nuovo pontefice avvenisse nella città in cui il Papa era deceduto. Fu così che Arezzo divenne protagonista di un momento fondamentale della storia della Chiesa, un'occasione per riscoprire all'interno della splendida cattedrale di Arezzo una pagina della nostra storia spesso poco conosciuta ma di grande valore storico e culturale. Il servizio di Massimo Gianni per Arezzo 24.
1: Arezzo, la sua cattedrale, è una pagina di storia che merita di essere riscoperta. Qui alla morte di Papa Gregorio X si svolse un evento destinato a segnare la storia della Chiesa romana, il conclave per l'elezione del nuovo pontefice. La Costituzione Apostolica approvata dal Concilio di Lione stabiliva infatti che l'elezione dovesse avvenire nella città dove il Papa era deceduto. Un importante capitolo della storia medievale che torna oggi al centro dell'attenzione con una conferenza dedicata proprio al conclave di Arezzo.
2: È una delle più brillanti e importanti pagine storiche della nostra città, avvenuta 750 anni fa. E il frutto del conclave, del primo conclave della Chiesa romana, è proprio questa cattedrale, che è il frutto dell'incontro tra Papa Gregorio X e il Vescovo Guglielmo degli Ubertini. Avvenne il 21 gennaio del 1276. Al primo scrutinio fu eletto il successore di Gregorio X, che si chiamava Innocento V. Però quello che è importante è conoscere l'Arezzo del secolo d'oro. Arezzo era una città con 18-20 mila abitanti, aveva la sua università, aveva il suo esercito, la sua moneta, aveva tutta una serie di personaggi importanti, Margaritone, Guido Guittone d'Arezzo, Restoro d'Arezzo. Insomma, era una città straordinaria e soprattutto era un libero comune, indipendente. Soprattutto conoscere la figura di Gregorio X, perché è una straordinaria figura, molto attuale, e la decisione di costruire le regole per il conclave attraverso la Costituzione Apostolica Ubi Periculum, quelle regole sono arrivate ad oggi e sono state rispettate. Ma soprattutto Gregorio X è il nostro patrono della città insieme con San Donato. Inoltre Gregorio X rappresenta molto bene il Medioevo, ma la cultura universalistica, una cultura europea, un uomo contemporaneo direi. Riscoprire questi valori significa rifondare l'Occidente. Il Papa Gregorio X è il Papa di Marco Polo. Si trovava nella fortezza di San Giovanni d'Agri, che era la capitale del Regno di Gerusalemme, e tutta l'Europa arrivava a San Giovanni d'Agri. E lui, come Tedaldo Visconti, Gregorio X, arrivò a San Giovanni d'Agri e ricevette i fratelli Polo con il giovane Marco e dette a loro una lettera da portare all'imperatore dei Mongoli. Voleva sviluppare un'alleanza tra l'Occidente e l'Oriente. Questo ha un valore anche contemporaneo, perché potremo noi Arezzo sviluppare un rapporto con la Cina sul piano culturale, anche perché all'Università di Siena ci sono dei corsi proprio di lingua cinese, e contemporaneamente direi anche di sviluppare un gemellaggio culturale anche con Venezia, nel nome di Marco Polo e nel nome del nostro Papa Gregorio X, che tra l'altro è il patrono insieme a San Donato della nostra città.
0: La voce narrante è quella del dottor Pierluigi Rossi della Fraternità dei Laici di Arezzo. Come ogni anno, nell'ultima domenica di agosto, Castiglion Fiorentino rinnova la propria devozione alla Madonna del Bagno, una tradizione secolare che lega la comunità al santuario e all'immagine di Maria Santissima Ausiliatrice, con il bambino che continua a richiamare numerosi fedeli. I festeggiamenti hanno preso il via domenica 23 agosto alle 17 con la Santa Messa per i benefattori del santuario. Da lunedì a venerdì 28 agosto sono previste ogni giorno le celebrazioni dalle 17.30 con il Santo Rosario e dalle 18 con la Santa Messa, e quelle serali delle 20.30 alle 21. A presiederle con omelie dedicati ai temi mariani sarà Monsignor Vittorio Gepponi. Le giornate vedranno la partecipazione delle confraternite, delle associazioni di volontariato e delle parrocchie del territorio castiglionese. Lunedì 24 erano presenti la confraternita del Bagno, le associazioni di volontariato con canti eseguiti dal gruppo Cantatibus Organis. Martedì 25 presenti la parrocchia di Rivaio, mercoledì 26 la parrocchia della collegiata di Pieve di Chio e la nave, oggi giovedì 27 quelle di Montecchio, Pievuccia e Piergognano. Domani, venerdì 28, le parrocchie di Manciano, Brolio e Castroncello. Sabato 29 agosto alle 20:30 in programma il tradizionale pellegrinaggio da Piazzale Garibaldi al santuario, seguito dalla Santa Messa celebrata da Monsignor Alvaro Bardelli. I canti saranno eseguiti dal duo Alessandro e Roberto. Domenica 30 agosto sarà la giornata più solenne dedicata a Maria Santissima Ausiliatrice, titolare del santuario. Le messe del mattino saranno celebrate alle 7, alle 8:30, alle 10 e 11. Nel pomeriggio alle ore 16 si terrà il Santo Rosario, seguito dalla messa delle 16:30. Dopo il Rosario delle 17:30 alle 18 sarà celebrata la messa solenne, presieduta da Monsignor Vittorio Geppi. La festa si concluderà lunedì 31 agosto con la giornata del ringraziamento e del suffragio. Le messe del mattino saranno celebrate alle 8, alle 10 e alle 11, mentre alle ore 18 Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, Cortone e Sansepolcro, presiederà la celebrazione conclusiva. Nell'occasione anche i rioni di Castiglion Fiorentino renderanno omaggio alla Madonna del Bagno. Il comune di Cortona comunica che le scale mobili si fermeranno da domani venerdì 28 agosto, al via l'ultima fase dei lavori per la copertura. Da domani, venerdì 28 agosto, scatta l'ultima fase dei lavori alle scale mobili e l'impianto non sarà accessibile. Saranno effettuate le manutenzioni semestrali e programmate e tassative. A seguire verranno montati i sostegni per la copertura. Gli utenti potranno utilizzare il percorso pedonale, che resteranno aperti e permetteranno il collegamento fra il parcheggio dello Spirito Santo e Piazzale Garibaldi. Abbiamo pensato di ridurre al massimo i disagi effettuando gli ultimi lavori per la copertura subito dopo quelli per la manutenzione semestrale, che hanno una scadenza perentoria, spiega il sindaco di Cortona Luciano Meoni. Soprattutto per ridurre quanto più possibile i tempi, le lavorazioni saranno eseguite contemporaneamente sulla scala superiore e su quella inferiore, così da accelerare l'esecuzione e consentire la riapertura nel più breve tempo possibile. Altro cantiere a Cortona parte quello del muro del mercato. Come cambia la circolazione? Partono i lavori di restauro conservativo della porzione di mura storiche fra Piazza del Mercato e Via Gioco del Pallone. Per consentire l'esecuzione degli interventi fino al 12 di settembre è in vigore l'ordinanza di divieto alla circolazione pedonale e veicolare sulla rampa tra la strada provinciale 34 e Piazza del Mercato e il divieto di circolazione per gli autobus in tutta la piazza. La fermata di Autolinee Toscane è pertanto spostata in Piazza Mazzini, cioè a Porta Colonia. L'ordinanza della polizia locale è già in vigore, il cantiere sarà attivato non appena le condizioni meteo lo consentiranno, con le conseguenti variazioni alla circolazione. Si tratta di un provvedimento necessario a gestire le prime fasi del cantiere, quelle più impegnative, con le operazioni di trivellazione che avranno un impatto acustico e anche in termini di emissioni di polvere e vibrazioni. Questa prima fase si concluderà entro il 12 settembre, giorno d'inizio del nuovo anno scolastico. Seguirà una seconda fase di cantiere che non richiede tutti gli accorgimenti e i divieti della prima. Alla ripresa dell'anno scolastico sarà in ogni caso consentito l'avvicinamento al piazzale della scuola primaria dei mezzi per il trasporto e di persone con disabilità. Ti lascio una canzone. Castiglion Fiorentino celebra Gino Paoli e Ornella Vanoni. A pochi mesi dalla scomparsa di Gino Paoli e Ornella Vanoni, due pilastri indiscutibili nella storia musicale italiana, l'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino rende loro omaggio con una serata speciale all'insegna della grande musica d'autore. L'appuntamento è a ingresso gratuito e fissato per sabato 29 agosto alle 21:15 nella suggestiva cornice di Piazza del Municipio. Sul palco saliranno Stefano Rotring e Maela Chiappini con il concerto spettacolo Ti lascio una canzone, omaggio a Gino e Ornella. Includere questo appuntamento nel nostro cartellone di fine estate significa offrire alla cittadinanza e ai visitatori un momento di altissimo valore culturale ed emotivo, dichiara il vice sindaco Davis Milighetti. Gino Paoli e Ornella Vanoni hanno segnato l'immaginario collettivo di intere generazioni. Come amministrazione abbiamo voluto fortemente questo evento gratuito in una delle nostre piazze più prestigiose, sia per rendere il giusto tributo a due giganti della canzone italiana, sia per regalare alla comunità una serata di grande musica. E adesso alcune notizie di carattere sportivo che non possono essere inserite nella nostra pagina sportiva. Amichevole al Fedini di San Giovanni Valdarno fra San Giovannese e Scandicci. La San Giovannese di Mister Magrini pareggia 3-3 in amichevole al Fedini, dicevamo, contro lo Scandicci, che comunque milita in Serie D. Doppio vantaggio azzurro con le reti di Bigiga e Castrovilli, doppietta di Toci e rete di Tellini per i fiorentini, che la ribaltano prima della rete del pareggio del giovane Galli. Soliti problemi difensivi della San Giovannese, che subisce ancora 3 reti, sono adesso 12 in 5 amichevoli disputate. Dopo la gara tutti a cena e la presentazione ufficiale della squadra. Calcio d'agosto anche allo stadio comunale Emanuele Faralli di Castiglion Fiorentino, dove si sono affrontate la Castiglionese e il Cortona Camucia. Hanno avuto la meglio in termini numerici quelli di Castiglion Fiorentino, battendo il Cortona per 3-2. Per i padroni di casa in rete Lucatti e Mercuri, per gli arancioni Secchi e Secche. Ancora una gara che riguardava la formazione di eccellenza, cioè la Sansovino, che ha superato per 1-0 la Fraticciola grazie ad una rete di Antonio Mirante. Anche in questo caso, dopo la gara, cena e presentazione ufficiale della formazione savinese. Alcune amichevoli disputatesi in terra senese: Fonte Belverde Acquaviva 1-3, cioè l'Acquaviva ha vinto a Fonte Belverde 3-1, con i gol di Graziani, Miccolo, Laudari e Formentini. Finale amichevole Poggi Bonzi Montalcino 4-0, i gol di Mazzolli, Ken, Lucce e Giana. A Taverne d'Arbia, Asta Pianelle 5-2, gol di Gonzi, una doppietta al 10° al 20°, poi al 27° Bonucci, 45° Verdiani, 60° ancora Verdiani, 70° Gennaro e all'ultimo minuto il gol di Secu al 90°. Il Montagnano supera 2-0 la Castelnovese grazie alle reti di Romanò e di De Gioia. Derby cittadino tra Ormoponte Santa Fermina e l'Arezzo Football Academy. Si impongono per 2-1 i ragazzi di Vinerbi grazie alle reti di Mazzi e Parigi. Rassina Casentino Academy 1-1, ed è davvero veramente tutto adesso. Il GR torna domani sempre alle 12.30, vi invito all'ascolto adesso della pagina sportiva che seguirà.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto. Oggi è giovedì 27 di agosto, giornata in cui magari alcuni di voi saranno molto felici dopo aver trascorso le ferie. Oggi si torna nuovamente ad incassare quelli che sono gli emolumenti del mese. Bene, amici, sono sostanzialmente 3-4 le cose più importanti. La squadra dell'Arezzo si sta allenando allacremente sul campo di Rigutino agli ordini di mister Bucchi. Nessun problema per il calciomercato. Arriva Mancini dal Campobasso, che ha giocato anche in Serie B con la Sud Tirol, e a Campobasso va Coccia. È il giorno in cui oggi, giovedì, arriva la commissione per valutare se è il caso di autorizzare l'Arezzo a riempire lo stadio maggiormente di un paio mila di persone. E sarebbe una cosa molto importante, perché lo stadio raggiungerebbe una sua capienza quasi di 10.000, cosa importante intanto per la curva dove l'Arezzo ha investito soldini, e quindi sarebbe importante, come dire, avere l'autorizzazione per recuperarli, e poi per dare la possibilità ad alcuni aretini e non di recarsi allo stadio e assistere ad una gara di Serie B. Bene, auguriamoci che tutto questo possa succedere. Tornando alla partita, l'unica cosa certa, quella di domenica Arezzo Palermo, è stata affidata alla direzione di Livio Marinelli di Tivoli, reduce da Inter Monza a San Siro. Il fischietto laziale vanta 72 presenze in Serie A, 106 in Serie B. Ha arbitrato 2 volte l'Arezzo, esattamente l'11 dicembre 2011 fischiò Arezzo, Pontedera, vinsero quelli del Pontedera 4-2 in Serie D, gol di Ciasè e di Pucci. Il 15 novembre invece del 2005 arbitrò Arezzo, Locchese, vinsero quelli della Locchese per 2-1 con i gol di Cori. 12 invece le gare arbitrate al Palermo per i rosaneri, 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Quindi, come vedete, il bilancio, sì, l'Arezzo 2 sconfitte, ma 5 anche quelle del Palermo, perché poi in definitiva sono state 12 le gare arbitrate. Adesso parliamo di regole. I più attenti ci avranno fatto caso: già sabato sera ad Avellino l'arbitro contava con le dita della mano in modo ben visibile i secondi impiegati per battere le rimesse laterali e rinvii dal fondo. Ce ne sono a disposizione al massimo 5. Se il pallone non viene giocato dal fallo laterale, la rimessa passa agli avversari, mentre se non viene calciato dal fondo, il gioco riprenderà con un corner addirittura contro. Resta in vigore la regola degli 8 secondi per rinvio del portiere, che non può tenere il pallone tra le mani e braccia troppo a lungo. L'arbitro segnala visibilmente agli ultimi 5 secondi se il portiere supera il limite. Viene assegnato un calcio d'angolo agli avversari. Un giocatore che riceve cure o valutazioni mediche in campo oppure provoca l'interruzione della gara per infortunio deve normalmente rimanere fuori dal terreno per almeno un minuto dopo la ripresa del gioco. Ci sono delle eccezioni, tra cui caso è infortunio sia conseguenza di un fallo per il quale l'avversario ha ricevuto un'ammonizione o un'espulsione. Questa disposizione vuole evitare che l'infortunio diventi uno strumento per interrompere e rallentare sistematicamente la partita. Per quanto riguarda le sostituzioni, il giocatore richiamato in panchina deve abbandonare il terreno di gioco entro 10 secondi, uscendo dal punto della linea perimetrale più vicino. Se impiega più tempo, il sostituto non può entrare immediatamente e deve attendere la successiva interruzione utile. Deve comunque trascorrere almeno un minuto prima che la sostituzione possa essere completata. Quindi una squadra che cerca di perdere tempo con una sostituzione rischia concretamente di rimanere temporaneamente in 10. E poi la regola del gioco effettivo, che può essere a discrezione del direttore di gara nei recuperi, che possono superare benissimo anche i 10 minuti. Nella pagina di domani tutti gli incontri della seconda giornata del campionato cadetto, che esordirà domani sera con Cremonese-Modena e terminerà domenica sera alle 21 con Pisa-Catanzaro. Vi illustrerò anche la seconda giornata del campionato di Serie C Girone B, che inizierà proprio domani sera alle 21 con la partita interna della Pianese, che ospiterà il Vado, e terminerà appunto lunedì con l'incontro Vispesaro-Perugia in programma alle ore 21. Come molti di voi sapranno, il campionato di Serie D inizierà domenica 6 settembre, ma sabato 29 inizierà il primo turno di Coppa Italia, i 32esimi di finale. Le partite più importanti che riguardano la nostra zona sono Nuova Ternana, Sporting Club e Trestina, e il derby che si giocherà appunto alle 21 di sabato, Aquila Montevarchi, Terranova Traiana. Ma ci sono anche altri incontri del tipo Pistoiese Scandicci, Prato San Donato Tavarnelle e Siena Rondinella Marzocco.
4: Le vittorie contro Ancona e Grassina e il pareggio contro il Figline nei match precampionato non devono alzare troppo le aspettative in una piazza che avrà come obiettivo in Serie D la salvezza. Il Montevarchi esordirà in Coppa Italia il 29 agosto alle 21 in casa contro il Terranova Traiana. Sarà quello il primo vero banco di prova. Il presidente Livi intanto predica il testa bassa e pedalare.
5: Questi amichevoli hanno detto che c'è ancora tanto da lavorare, che bisogna ritrovare per bene lo spirito giusto, che bisogna oliare i nostri meccanismi, insomma c'è da lavorare, il mister sa bene dove mettere le mani, i ragazzi sono a disposizione, disponibili al sacrificio, quindi ci sono tutti i presupposti perché possiamo ritrovare ciò che ci appartiene, la nostra identità, la nostra voglia di giocare, di lottare, perché ce ne sarà bisogno in un girone importantissimo.
4: Il girone è di quelli di ferro, con le quattro corazzate Siena, Prato, Lucchese e Ternana.
5: Montevarchi deve pensare innanzitutto a mantenere i conti in condizioni buone, accettabili perlomeno, da poter garantire una continuità. È chiaro che tecnicamente tutto questo porta degli svantaggi riguardo a certe piazze, che poi appartengono obiettivamente ad altre categorie, sono squadre che hanno sempre fatto la Serie C, la Serie B, qualcuna di loro la Serie A, quindi diciamocelo francamente, dobbiamo lottare con delle corazzate, ma i nostri punti di riferimento sarà dare un occhio sempre a quelle dietro, perché è importante rimanere in una posizione stabile che ci garantisca la nostra nostra tranquillità, e vedere crescere i nostri giovani in tranquillità è la cosa più importante che esista.
4: La rosa è al completo, ma il presidente non esclude il ritorno sul mercato.
5: Siamo in contatto costantemente con procuratori, con altre società. Vediamo quello che può succedere, quello che può avere, quello che ci può servire, perché è inutile poi andare sul mercato e prendere quando poi non ci serve a niente. E soprattutto deve essere chi potesse o dovesse arrivare, deve rientrare nei nostri canoni, nel nostro budget, assolutamente. Mai uscire sarebbe un delitto.
0: Prosegue il nostro viaggio attraverso le squadre di prima categoria che giocheranno nel girone E. Oggi è il caso del Bettulle. Il servizio è di Samuele Riccarelli.
6: Inizio di preparazione in questi giorni anche per la società della polisportiva Bettulle, che si appresta a disputare per la seconda stagione consecutiva il campionato di prima categoria girone E. Siamo qui a bordo campo dello stadio Tempora di Bettulle con il direttore generale della società, il signor Beccherini Matteo. Dopo questi giorni di allenamento e dopo il primo allenamento congiunto disputato sul campo di Acquaviva, quale sensazioni positive e quale magari qualcosa da rivedere in ambito alla rosa e alla squadra?
7: Allora, innanzitutto siamo una squadra che vuole confermare la categoria dopo l'annata, diciamo, un po' tribolata della passata stagione con la salvezza play-out. Quest'anno sicuramente l'obiettivo è di fare un po' meglio. Abbiamo costruito una rosa abbastanza giovane, quindi il tempo per mettere insieme tutti i ragazzi sarà un po' lungo, però siamo fiduciosi. E il primo test, indicativamente il risultato per noi non era importante, ma era fare una mezz'ora di buona qualità, e infatti diciamo che nei primi minuti abbiamo risposto bene sul campo. Dopo poi l'amichevole, giustamente giocando una squadra forte come l'Acquaviva, è andata, diciamo, a senso unico, però abbiamo tratto qualche spunto positivo. E niente, qualche rinforzo sul mercato diciamo che stiamo valutando, però per ora il gruppo è un bel gruppo di giovani e siamo contenti, diciamo, dai.
6: Ecco, venendo alla rosa, la rosa è fortemente rinnovata, così mi risulta, rispetto alla passata stagione. Con quale filosofia è stata costruita e eventualmente se ci sono delle necessità di intervento che lei reputa, in quali settori del campo?
7: Sì, hai detto bene, rinnovata. Abbiamo solo, diciamo, confermato un terzo della squadra dell'anno scorso. Abbiamo inserito tanti ragazzi giovani 2006-2007, alcuni con già esperienze in categorie, quindi diciamo che nel reparto offensivo forse potrebbe mancare qualcosa, però adesso partiamo in questo modo, puntiamo tanto sui nostri ragazzi e vediamo quello di cui sono capaci i ragazzi, ma noi siamo convinti che possono fare bene.
6: Veniamo alla composizione del girone che alcuni giorni fa è stato pubblicato da parte del Comitato Regionale Toscano. Il Torrita, come il Bettulle, è una delle tre squadre senesi inserite in un girone prettamente aretino. La società del Bettulle avrebbe preferito questo girone aretino, o forse sarebbe stato più interessante affrontare interessanti partite contro il Torrenieri, il Montalcino, il Pienza, il San Quirico?
7: Ma certamente giocare con le squadre senesi di, diciamo, limitrofe, penso che per anche per pubblico potrebbe diventare

0: perché comunque è giusto così, però chiaramente sul mercato con le nostre possibilità ci siamo mossi tanto, come ti ho detto abbiamo preso 14 giocatori nuovi, chi con più esperienza, chi con meno, però diciamo che il mercato al giorno d'oggi è sempre più difficile perché comunque giocatori non ce ne sono più tanti come una volta, quindi bisogna andare a cercare anche nel pescare nei giovani, fiducia anche nei giovani. E chiaramente chi non è venuto ha fatto le sue valutazioni, spero, detta tra noi, che magari qualcuno se ne penta a fine anno, ecco.
1: L'intervistato stuzzica l'interesse dell'intervistatore. E parlando con alcuni dirigenti delle società qui del Senese, siccome vi sono molte società in prima categoria, ma soprattutto in seconda e in terza categoria, e con la diminuzione delle nascite tendono a diminuire anche i giocatori disponibili in questi campionati. Personalmente potrebbe essere una soluzione, oltre a quella dei giovani, attingere su giocatori sudamericani come alcune società, specialmente Regione Limitro, che stanno facendo?
0: Sicuramente con il mercato sempre aperto i direttori stanno variando i nuovi colpi di mercato, si stanno guardando intorno e anche noi è capitato qualche trattativa, non lo nascondo, poi non si è concretizzata, però anche noi a un certo punto della campagna acquisti ci siamo guardati intorno e valutato di fare altre scelte. Poi, come ti ho detto, le cose poi vanno sempre fatte in due e qualche soluzione non si è trovata. Questo sicuramente il mercato ora sta cambiando, ecco, quello sicuramente.
1: Un'ultima domanda al direttore Becherini. Personalmente non sono mai stato un estimatore dei gironcini a tre di sola andata, come ad inizio della Coppa Toscana di prima categoria, ma anche nelle altre categorie. Personalmente ritengo preferibile, almeno nelle prime due domeniche precampionato, il classico match andata e ritorno con coppe costruite con criteri di vicinorietà per avere due derby. Qual è il suo pensiero in merito?
0: Ah, sono d'accordo con te, diciamo che noi per quanto riguarda noi c'è sempre la classicissima Col Torrita che purtroppo per noi è una squadra costruita per vincere, quindi sempre difficile affrontarli, però a livello di pubblico una partita andata e ritorno secondo me sia per il pubblico sia per i valori in campo potrebbe essere una cosa diversa che potrebbe entusiasmare di più, questo sono d'accordo.
1: Bene, allora invitiamo magari i dirigenti a esprimersi su questa possibilità a livello della federazione. Ringraziamo il direttore Beccherini per la disponibilità concessa ai microfoni di Radio Incontri di Cortona e gli auguriamo una stagione ricca di soddisfazione personalmente per i colori biancorossi.
0: Grazie a voi e vi faccio anche a voi in bocca al lupo per la stagione.
2: Nella pagina sportiva di domani ampia illustrazione di quello che sarà il fine settimana calcistico a partire dalla Serie B e la Serie C, le partite di Coppa Italia dalla Serie D al campionato di promozione. È tutto per oggi, Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglio Fiorentino.
3: Il meteo in Val di Chiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 27 agosto 2026. Cielo sereno o parzialmente velato al mattino per il passaggio di nubi, in prevalenza alte. Nel pomeriggio e sera soleggiamento prevalente, ma ancora con il transito di nuvolosità medio-alta a tratti più consistente. Cielo lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione a causa della risalita di una massa d'aria molto calda dal Nord Africa che farà salire rapidamente i termometri nei valori massimi con valori diffusi oltre i 35 guarisino, ma con picchi possibili oltre i 37 desimoli e sino 38 guisno, ventilazione debole di libeccio, affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: Almanacco del giorno pop
7: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
6: a cura di Alessandro Ferri e
7: Carlo Paschi,
6: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
7: che hanno fatto la storia di quella settimana.
6: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
7: su Radio Incontri in Blu.
8: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, la Russia avanza nel Donbass, si teme un'escalation con l'attacco a un paese NATO da parte di Mosca, ma il Cremlino smentisce, ma minaccia la Gran Bretagna. Nepal sale a oltre 300 vittime, il bilancio della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, 2 italiani fra gli oltre 1000 dispersi, la Farnesina sta facendo tutte le verifiche. Resta fino al 5 settembre il taglio delle accise sul diesel, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, ha detto il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Buongiorno da Antonella Mitola. Un alto là alla Russia, perché non attacchi i paesi NATO? Questo secondo il Wall Street Journal il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Intanto Mosca annuncia avanzamenti nel Donbass. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci di un'escalation russa, con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno due motivi: i danni economici, le tensioni interne provocate dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di stato maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk e Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Sale il bilancio delle vittime della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, fra gli oltre 1000 dispersi anche 2 italiani, la Farnesina sta facendo le verifiche, Rica Calvani.
3: Continua a salire il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che ieri ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, estendendosi per circa 50 chilometri. Sono almeno 270 i morti e oltre 1300 i dispersi, prevalentemente stranieri. 2 italiani sono stati soccorsi ieri sul versante nepalese del Tibet e stanno bene. La Farnesina continua a verificare le condizioni degli altri connazionali presenti su tutto il territorio. Il portale Dove siamo nel mondo ieri registrava la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e Tibet. Tra i dispersi il numero maggiore sono indiani e nepalesi. È una corsa contro il tempo per salvare chi manca all'appello, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti. La piena dei fiumi Botekoshi e Trisuli ha travolto interi villaggi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'origine del disastro sarebbe da ricondurre al crollo improvviso di un ghiacciaio che avrebbe scatenato il terremoto registrato ieri intorno alle 8:37 locali e causato conseguenze catastrofiche a valle. Erika Calvani, linea allo studio.
1: E poco fa la notizia che il numero ufficiale delle vittime è salito a 332. Resta fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche, i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Domenica 30 agosto, ultima domenica di controesodo, ma per chi ha figli in età scolastica ne arriva una nuova mazzata anche per i costi lievitati per lo studio. Sentiamo Elena Aquilanti.
5: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie e il liceo può arrivare a spendere anche più di 1.500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, e quanto ha detto oggi il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Le dipendenze evidenziano il fallimento di un mondo disumanizzato. Parole nette sono queste scelte da Leone a proposito di droga e impatto sui giovani, le cui sofferenze esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione per parlarne è l'udienza oggi ai partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per la America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, raccomanda Leone, mentre siamo testimoni del dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droga, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio. E la Chiesa esorta infine il Papa sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Fa discutere il primo caso di suicidio assistito in Lombardia, gestito interamente dal Servizio Sanitario Regionale. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne ha fatto richiesta 290 giorni fa. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
7: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito, ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
1: Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Bernhard Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stata il momento centrale della kermesse. Sentiamo Bernhard Scholz.
8: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
1: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa riposto nel Catanese, indagato per omicidio colposo. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti ripetibili. Secondo i familiari non si è trattato di suicidio come ipotizzato in un primo momento. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede e regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dall'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono 332, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili.
1: Continua a salire il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che ieri ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, estendendosi per circa 50 chilometri. 2 italiani sono stati soccorsi ieri sul versante nepalese del Tibet e stanno bene. La Farnesina continua a verificare le condizioni degli altri connazionali presenti su tutto il territorio. Il portale Dove siamo nel mondo ieri registrava la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e Tibet. Tra i dispersi, il numero maggiore sono indiani e nepalesi. È una corsa contro il tempo per salvare chi manca all'appello, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti. La piena dei fiumi Botekoshi e Trisuli ha travolto interi villaggi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'origine del disastro sarebbe da ricondurre al crollo improvviso di un ghiacciaio che avrebbe scatenato il terremoto registrato ieri intorno alle 8:37 locali e causato conseguenze catastrofiche a valle. Erika Calvani, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, le truppe un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina del Donetsk, che fanno sapere dai vertici militari hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Sloviansk-Kramatorsk. Le difese ucraine sarebbero invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, del Donetsk, del Donbass e di Zaporizhia nel sud-est, riconquistando territori occupati dai russi. Doppio via libera del Consiglio dei Ministri, resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel, da settembre in arrivo misure strutturali, ma c'è dibattito sulla tassazione degli extra profitti.
2: Il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche, i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti, ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano e Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,28%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Di ritorno in questo pomeriggio, buon giovedì 27 agosto, assolato, tendente al nuvoloso come dalle vostre parti, poi insomma previste piogge anche nella giornata di domani al nord, ma insomma non stiamo qui a parlare di meteo, anche se un piccolo aggiornamento meteo in giro per l'Italia lo possiamo anche fare grazie ai vostri messaggi, quindi fateci sapere già che ci siamo, che tempo fa dalle vostre parti. Diretta at radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, vi serve per commentare tutte le curiosità di questa giornata all'interno delle parole dell'estate, il nostro contenitore del pomeriggio estivo di Inblu 2000, che come sapete si divide in due parti, la prima insieme fino alle 16, poi la seconda parte affidata a Marco Parce con i ricordi delle parole dell'estate. Allora attenzione, oggi ritrovo Davide Dede in regia, buon pomeriggio anche a lui e buon pomeriggio davvero anche a tutti i fan, compreso il sottoscritto dei Queen. Questa è I Want It All.

Zambega con Luca e voglia di stare all'aria aperta, ancora di viversi live finché si può, finché il tempo regge, ma regge come? Perché a giudicare anche dei vostri messaggi fa ancora molto caldo, soprattutto salutiamo la nostra amica Cinzia che ci ha scritto dalla Sicilia, fa molto caldo anche lì, si sfiorano ovviamente i 40 gradi con un caldo bello sostenuto, diciamo così. Allora, non cominciamo dalla Sicilia, ma cominciamo da Cosenza, Santa Maria del Cedro, questo è il luogo per l'inizio dei nostri live di oggi, i concerti di questa giornata, dove saranno i Pooh all'Arena dei Cedri, Lungomare, Giorgio Perlasca, questa sera a partire dalle 21. Fiorella Mannoi vi aspetta a Barletta Andrea Trani al Fossato del Castello, mentre Noemi, Marina di Pietrasanta, per lei a Lucca, al Teatro La Versiliana. Appuntamento oggi anche con il Tremiti Music Festival, dove saranno di scena i Tiro Mancino, Isole Tremiti Foggia, a Punta Secca, Isola San Domino. Francesco Gabbani a Vinovo, in provincia di Torino, nella zona dell'Ippodromo, mentre questa sera a Carbonia ci sarà in Piazza Roma il concerto di Raff. C'è anche uno dei più bravi chitarristi del nostro paese, ovvero Alex Britti, a Botrugno in provincia di Lecce, in Piazza Indipendenza. Continuiamo con il trio del volo, in questo giovedì saranno a Lanciano, Chieti, al Parco Villa delle Rose e poi all'AMA Music Festival Romano De Zellino in provincia di Vicenza, il live dei Blu Vertigo. Andiamo con i Finlay che ritornano live a Capoterra in provincia di Cagliari all'anfiteatro del Parco Urbano e poi, guardando domani, grande protagonista della scena internazionale, ovvero Elisa, perché ovviamente canta anche le sue canzoni in inglese, a Verona al Teatro Romano e poi il ritorno di Giusy Ferreri, che tra l'altro stiamo ascoltando con il suo nuovo singolo Santa Margherita, in provincia di Agrigento in Piazza Matteotti. Ma ovviamente, signore e signori, domani saremo più precisi con i live del giorno. E adesso una canzone tormentone irrecuperabile, Trigno e Dermal Meta.

novità qui su Blue 2000 Tyla con Dutch Girl. Allora, immaginate un bellissimo mare, il Mar dei Caraibi, che può nascondere magari dei segreti nei fondali della zona della Isabela, dove emergono anche dei segnali di recupero di una possibile flotta di navi che sono entrate nella storia. Non vi dico di più perché ne parleremo tra poco. Intanto la musica dei Negramaro su Blue 2000.

energia Bruno Mars con la sua Oh My Soul. Allora andiamo tra i fondali della Isabella, dove emergono dei segnali importanti, perché tra i relitti che sono stati trovati si nasconderebbe una delle caravelle dei viaggi addirittura di Cristoforo Colombo, proprio lì nei fondali del Mar dei Caraibi. Nella baia in questione in Repubblica Dominicana, una missione internazionale guidata dall'UNESCO ha individuato oltre 40 anomalie sottomarine. La domanda sorge spontanea: tra questi segnali si nasconde davvero, come credono in molti, una delle navi dei viaggi di Cristoforo Colombo? Sarebbe troppo bello per essere vero, diciamo la verità, però il luogo della scoperta rende la caccia a questo relitto ancora più importante e affascinante. La Isabella venne fondata nel 1493 durante la seconda spedizione di Colombo nelle Americhe e rappresenta quindi il primo insediamento europeo effettivo nel Nuovo Mondo. Parlando di queste anomalie, le rilevazioni condotte tra il 2024 e quest'anno hanno consentito a questo team di archeologi subacquei di mappare il fondale marino tramite sonar e campionamenti dei sedimenti, e l'UNESCO ha precisato che un'anomalia geofisica non coincide necessariamente con una nave affondata, quindi indica magari questa irregolarità della struttura fondale che richiede delle verifiche dirette, quindi devono andare più a fondo. Alcuni tracciati potrebbero rivelarsi formazioni rocciose naturali, altri segnali al contrario potrebbero custodire resti archeologici e strutture lignee legate magari alla navigazione coloniale atlantica. Qualcuno si chiede: ma sono davvero le navi di Colombo? Come riporta anche l'ANSA, tra le ipotesi c'è quella di relitti collegati al secondo viaggio di Colombo, ma anche di imbarcazioni che risalgono a periodi successivi, tra il XVI e il XVIII secolo. Per questo parlare già di navi di Colombo ritrovate sarebbe prematuro, e quindi la missione ha individuato questi indizi interessanti, non ancora identificazioni certe. E per quanto riguarda il proseguimento dei lavori, la fase decisiva è attesa il prossimo anno, quando gli archeologi marini potranno concentrarsi sui punti considerati più importanti e stabilire se sotto il fondale effettivamente si nascondano strutture costruite dall'uomo. Se anche una sola di queste anomalie fosse legata alle spedizioni di Colombo, la scoperta potrebbe aggiungere questo tassello davvero incredibile alla storia delle esplorazioni atlantiche. Quindi per adesso restiamo nell'area del mistero, ma insomma tutto potrebbe anche proseguire in maniera anche più evoluta, con una vera e propria caccia al tesoro alle navi di Colombo.

0: Enrico Eros Ramazzotti e Tina Turner qui su In Blu 2000. Siamo pronti anche per parlare di eventi, soprattutto quelli che partono domani e arrivano per tutto il weekend. A Villa del Grumello c'è Villa del Grumello Danza Como e ce ne parla il direttore artistico del festival, che è Chiara Bignami. Ciao Chiara, bentornata, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'ospitalità.
0: Allora Chiara, questa è la quinta edizione di Villa del Grumello Danza. Sono tante le sezioni che Villa del Grumello propone, con tante iniziative davvero durante l'anno.
1: Sì, jazz, cinema, benessere con discipline orientali, botanica, attività per i bambini, sì, tanto. Il nostro parco è ricco di attività per tutti.
0: Allora, lo diciamo, lo ricordiamo, Villa del Grumello, ma anche Villa Saporiti, che è coinvolta a Como, con un ricco programma che parte da domani, quindi la danza praticamente è per tutti.
1: Danza contemporanea, teatro danza, di solito sembrano sempre cose per una nicchia, in realtà noi cerchiamo di proporre spettacoli di altissima qualità con le compagnie italiane e internazionali più importanti, però cercando di creare una comunità di partecipazione, comunità sperimentale, dove il pubblico può veramente, divertendosi, scoprire bellezza in un luogo bello e anche sperimentare direttamente pratiche corporee per scoprire se stesse e conoscere anche l'altro da sé.
0: E in che senso il vostro festival, cioè, esplora anche gli spazi di confine, Chiara?
1: Perché la Villa del Grumello è un luogo liminale, ha questa postura di margine tra l'urbano e il selvatico, tra eccellenza e fragilità, tra cura e spontaneità, tra sguardo locale e sguardo internazionale. Queste mescole poi di questo creano questo paesaggio, e quindi i nostri intrecci creativi, artistici, si ispirano a questo luogo col quale si intrecciano.
0: Allora, velocemente, visto che ne sai sicuramente più di me, e allora ci racconti cosa accadrà da domani, ad esempio, qualche evento.
1: Sì, domani partiremo con i primi due spettacoli molto importanti. Ci sarà l'esordio proprio con questa collaborazione con la provincia di Como, presso Saporiti, con la meravigliosa Sala Ovale, con Stefania Tanzini, che è l'ombelico dei Limbi, che è una delle più grandi artiste interpreti di danza contemporanea di oggi. E proseguiremo poi o alla Villa del Grumello, ma molto probabilmente nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como per causa maltempo, con un altro performance molto bello di Zero Grammi, con la coreografia di Amina Amici, e tutti esplorano un po' questo tema della coabitare, dell'abitare, del coabitare con l'altro non umano, col paesaggio, creare paesaggio assieme, con modalità ovviamente e sensibilità ognuno diverse. Si prosegue poi sabato tutta la giornata sarà la Villa del Grumello, con un laboratorio per tutti e anche per danzatori, teatro danzatori, con Stefania Tanzini alla mattina, un laboratorio di educazione cinofila proprio per così assecondare sempre questo tema dell'acquabitazione con Sergio Ghibelli e la scuola DJ, e poi proseguiremo dalle 17 con una pratica aperta a tutti con l'Accademia di Brera, con il corso di terapeutica artistica, e poi le due performance, una alla sera del Grumello con Francesca Cinalli, e poi lo spettacolo che sarà anticipato da questo incontro col grandissimo Roberto Castello, Il Sesto degli Angeli, invece sul palco davanti alla villa. Dalle 17 sarà aperto anche il ristoro, quindi si potrà venire, stare nel parco, gustarsi il ristoro, o gustarsi questo paesaggio meraviglioso della Villa del Grumello. E poi il festival, dopo all'ultimo spettacolo, alle 22:30 ci sarà anche una spaghettata, ci si potrà prenotare, sì, un incontro spaghettata con l'artista, si potrà prenotare chi parteciperà agli spettacoli direttamente in loco. E poi chiuderemo domenica mattina ci sarà yoga, ci sarà uno spettacolo per bambini firmato Ribelle di questa compagnia svizzera dei classatori, sempre che esplora i temi ecologici del paesaggio, ma della lentezza e anche dell'incontro con l'altro, sempre con preceduto da una merenda alle 9:30, e poi chiuderemo con Valentina Dalmas con danza corsare riadattato al Parco del Grumello, una performance itinerante con produzione della grandissima compagnia Abbondanza Bertoni. La stessa Valentina proseguirà nel pomeriggio con un laboratorio presso alcune case di riposo della città.
0: Perfetto, allora bisogna ovviamente prenotarsi magari per alcuni spettacoli, quindi si va sul sito, immagino, Chiara.
1: Sì, noi abbiamo un sito dedicato che è danza.villadelgrumello.it o comunque su quello generale villadelgrumello.it o in qualche caso anche venendo e scoprendo direttamente le attività, però sì, consiglio di prenotarsi online.
0: Ascolta, tu che organizzi, soprattutto è stata un'estate impegnativa, immagino, con tanti eventi, ma questo è l'ultimo evento dell'estate o ce ne saranno ancora altri all'orizzonte?
1: Ci saranno altre attività che inaugurano un po' l'autunno. Avremo un'attività dedicata alle farfalle proprio la prima settimana di settembre, proprio come diciamo un progetto dedicato alla biodiversità e alla bellezza. Poi libri di corsa a fine settembre, che è un evento molto carino, anche questo transdisciplinare che esce sul territorio. Avremo poi, ospiteremo, ma in qualche modo parteciperemo direttamente al Festival Stramonio a novembre. Poi chiuderemo con Al limite un libro, che è la nostra ultima rassegna dedicata alle produzioni di testi a tema socioambientale.
0: Fantastico, poi se ci fai la promessa ci risentiremo per parlare di tutti questi belli eventi che ci hai appena anticipato.
1: Grazie, siete sempre gentilissimi e vi aspettiamo sul lago di Como, a Como, con i nostri festival e il nostro bellissimo parco.
0: Grazie, grazie a Chiara Vignami direttamente da Villa del Grumello, alla prossima.
1: Grazie, grazie a te.
0: Noi continuiamo in musica, arrivederci, buon pomeriggio, e il nostro pomeriggio continua con i Bastiglio, questa è Pompei.

Lefty con Boston. Parleremo nel nostro pomeriggio di oggi anche di eventi musicali che volgono al termine, molti festival stanno per chiudere i battenti, ma anche di eventi enogastronomici, il che non guasta perché noi abbiamo sempre fame anche il pomeriggio. Allora arriva un classico ormai di Pink, Get the Party Started, e ci riporta al 2000.

0: avete le gambette sotto la scrivania in ufficio come Monica, che ci augura un buon pomeriggio appena tornate dalle vacanze. Oggi per lei primo giorno di lavoro. Ah, di giovedì si inizia, beh, capito. Giusto per insomma fare una settimana più o meno corta, iniziare di giovedì al lavoro non è male. Dopo Violet Girl siamo pronti anche per un'altra bella canzone nuova e nella prossima ora parleremo anche di mini classifiche legate al cinema.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Buon pomeriggio da Pia Achille. Dolfini, sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono 332, centinaia dispersi. La Farnesina fra sapere, 3 italiani ancora irreperibili, 2 i nostri connazionali tratti in salvo. La guerra in Ucraina, un alto là alla Russia perché non attacchi i paesi NATO, questo secondo il Wall Street Journal, il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Intanto il Cremlino avanza nel Donbass.
1: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci.

0: minacci di un'escalation russa, con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno due motivi: i danni economici, le tensioni interne provocate dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di Stato Maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk e Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Fa discutere il primo caso in Lombardia di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario regionale ad attuarlo. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita.
2: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito, ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,60% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

pomeriggio un po' sonnecchioso, se così lo possiamo definire, grazie anche a Madonna. Ci risvegliamo, ecco, Holiday, si risvegliano i nostri amici che sono in ufficio, sono appena tornati, come gli amici che abbiamo salutato prima. 1983, per inaugurare la seconda ora delle parole dell'estate di questo 27 agosto. Allora, vi avevo promesso un po' di carrellate, di appuntamenti da nord a sud, anche all'insegna della tradizione, della solidarietà, nel cuore del parco, in questo caso di Sassello, in provincia di Savona, quindi salutiamo tutti gli amici che stanno al mare in questo momento, nella bellissima Liguria, e che ci vivono e vivono questa tradizionale festa dell'amaretto. Non so se piace a molti l'amaretto oppure no, è un atteso evento per celebrare questo dolce che ha reso famosa appunto la cittadina ligure in tutto il mondo. Le vie e le piazze del centro storico ospiteranno queste giornate sabato 5 e domenica 6 settembre, per tutta la famiglia davvero. Ci sono gli stand di artigianato locale, le degustazioni fino agli show acrobatici su due ruote. È un appuntamento nel segno anche della beneficenza, perché tutto il ricavato di questa bella manifestazione è devoluto alla Fondazione Gaslini Insieme, e quindi un ricco programma da sabato con la fiera, dicevamo. Ci sarà anche musica con DJ set la sera, e poi durante il weekend a Sassello saranno presenti questi menù a tema dedicati all'amaretto, ovviamente alle tipicità della Liguria, nei ristoranti anche del borgo, e una mostra fotografica proprio sull'amaretto, sulla storia e sulla tradizione. Giochi e appuntamenti anche per i bambini. Poi per maggiori informazioni potete andare sulla pagina Facebook del Turismo Comune di Sassello, dove c'è tutto il ricco programma di appuntamenti, anche il filo rosso che lega tutto alla solidarietà. Bell'evento davvero. Noi continuiamo in musica, tra poco le mini classifiche, oggi il box office nazionale, e subito questa Sideways di Zayn Malik.

giovanissima, Bird è stata anche nostra ospite qui su In Blu 2000 all'interno di Pomeriggio delle Parole, più in alto la sua nuova canzone. E andiamo in alto a vedere le prime 5 posizioni del box office italiano con grandi film internazionali che raccolgono incassi, insomma, parecchi anche in tutto il mondo. Al numero 5 abbiamo una new entry anche nel nostro paese, distribuita dalla Walt Disney. Abbiamo il nuovo film del maestro britannico Ridley Scott, che è uscito ieri nelle sale. Si intitola The Dog Stars ed è un nuovo film che punta l'occhio soprattutto per quanto riguarda la pandemia, che è la causa di una sorta di scenario apocalittico, anzi post-apocalittico, in cui è praticamente ambientato il film. Consiste nello scegliere anche le modalità con cui mostrare gli effetti di una catastrofe avvenuta all'interno di questo film, sceneggiato anche dallo stesso Scott e che è tratto anche da un noto libro scritto da Peter Heller nel 2012, che porta alle estreme conseguenze. C'è questo protagonista, interpretato da Jacob Elordi, che è un pilota di aerei leggeri che fa da spola praticamente tra le rovine di questa città e una piccola comunità di sopravvissuti rifugiati tra le montagne del Colorado. La cosa curiosa è che sì, magari c'è anche un po' di Colorado all'interno del film, però è stato quasi interamente girato nel nostro paese, in Italia. Quindi gli edifici fatiscenti, abbiamo insomma questo scenario molto cupo, nella speranza che poi questi pochi sopravvissuti, accompagnati da un cane, da qui anche il titolo del film The Dog Stars, possano letteralmente riunirsi e cambiare in qualche modo il mondo. Il film nuovo di Ridley Scott, Le stelle dopo la fine, The Dog Stars, si trova al numero 5 in nuova entrata. Numero 4 scivola di una posizione, ma rimane uno degli incassi veramente mostruosi di questo periodo, con 36 milioni di euro soltanto nel nostro paese, Spider-Man Brand New Day, che è appunto in questa posizione, distribuito da Eagle Pictures. Andiamo alla numero 3, ormai inarrestabile Christopher Nolan, che vuole battere tutti i record in assoluto del cinema con la sua Odissea, che nel nostro paese veleggia verso i 54 milioni di euro di incasso totale, per non parlare di tutto quello che sta raggiungendo anche nel resto del mondo. E c'è una cosa sorprendente: fan del maghetto più famoso del mondo, ovvero Harry Potter, sta per arrivare anche la serie. Harry Potter, la pietra filosofale, che è uscito di nuovo al cinema in occasione del 25esimo anniversario, stanno per uscire praticamente tutti i film della saga del maghetto di Hogwarts, e al secondo posto questa settimana, quindi incredibile, di generazione in generazione, dai millennial alla generazione Z, che conosce il maghetto magari proprio in questo periodo. Il primo film della pietra filosofale è uscito al cinema e è già al secondo posto, con un incasso notevole di 500.000 euro. E attenzione, perché ogni primo settembre, almeno per chi è cresciuto aspettando questa lettera consegnata da un gufo, l'estate finisce in un modo molto preciso, cioè alle 11 del mattino. Chissà, la storia appunto di Harry Potter, e il nostro Davide Dedene è particolarmente coinvolto, essendo fan appunto del maghetto. L'Hogwarts Express lascia il binario 9:15 e comincia un nuovo anno alla scuola di magia, e si va appunto nella scuola più famosa del mondo, quello che nei libri di J.K. Rowling era semplicemente il giorno del ritorno a scuola, è diventato negli anni il Back to Hogwarts, che è questa celebrazione che si tiene in tutto il mondo, davvero capace di riunire generazioni di fan appunto di Harry Potter. E quest'anno si terrà a Venezia, in Italia. Primo settembre, infatti, la città lagunare ospiterà un evento speciale su invito dedicato al 25esimo anniversario del primo film, che adesso è stato riproposto in sala. Il programma prevede una proiezione celebrativa di Harry Potter e la pietra filosofale, insieme ad aree tematizzate ed elementi iconici di questo universo della saga, in una giornata pensata per ricreare, almeno simbolicamente, l'esperienza del ritorno proprio a scuola tra le mura di Hogwarts e anche delle costruzioni Lego a tema. Davvero interessanti. Vedo già il nostro Davide con la valigia pronta per andare il primo settembre a Venezia. È una serata inviti, comunque ci si può anche imbucare, credo, guardare il tutto dall'esterno, comunque insomma essere partecipi di questo grandissimo evento. Pochi istanti ci separano, e vi separano invece, dalla posizione numero uno, che vi racconteremo tra poco, del box office nazionale, raccontato da Cinetel secondo gli ultimi dati che sono stati rilasciati oggi. Quindi una settimana bella piena di successi internazionali, pochi, anzi quasi nulli, i film italiani nella top 10, ci dispiace, però al primo posto veleggia un'altra produzione della Walt Disney. Ne parliamo tra poco, 15:20 di questa giornata di giovedì. Ricordate di scaricare la nostra app Play 2000 per seguirci davvero in ogni luogo, anche in vacanza, dallo store del vostro telefonino, completamente gratuita, e poi c'è anche il sito play2000.it. Un successo del 2000, tondo tondo, Andrea Johnson con Glorious.

Il ritorno di Sam Smith con How Mother qui su In Blue 2000, ritornando a parlare del film che svetta questa settimana al cinema anche dalle nostre parti, Oceania, ovvero Moana, questo è il titolo, anzi il nome della protagonista nel film originale, e la trama della versione live action del film, identica al primo Oceania che uscì nelle sale cinematografiche nel 2016. Parliamo del film d'animazione della Disney, Vaiana, che risponde al richiamo dell'oceano e per la prima volta viaggia oltre la barriera corallina dell'isola di Motunui con il famigerato semidio Maui. Hai trovato, hai visto questo film, Davide? Lui scuote la testa perché non gli è piaciuto il cartone animato e non gli piacerà ovviamente il live action. Anzi, hai visto proprio il live action? No, hai visto il cartone animato, giusto? Perfetto, poi ne parliamo, magari me lo scrivi così almeno riesco a capire cosa stai dicendo. Allora, il live action, in questo caso di Oceani, è diretto da Thomas Cale, già regista nell'Off Broadway, a Broadway a Londra, di questo musical dal titolo Manuel Miranda Hamilton, e tra l'altro vincitore del premio Pulitzer, quindi voglio dire un regista che sa il fatto suo. E poi ci sono anche le curiosità legate al protagonista The Rock, per cui insomma si è speso un notevole budget per averlo, che ha realizzato anche alcune canzoni del film, perché The Rock e anche la moglie Lauren Hushan hanno prodotto anche Moana Voices Across the Ocean, questo album realizzato completamente da artisti delle isole del Pacifico, pubblicato il 31 luglio e con 30 canzoni ispirate al film ovviamente Oceania e anche una nuova versione delle canzoni originali del cartoon. Quindi Oceania live action, il film più visto in Italia al momento e al primo posto del box office nazionale.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000.
2: 2000. Proposta musicale della settimana è Qualcosa per te di Luciano Ligabue.

Si intitola Qualcosa per te, il ritorno di Luciano Ligabue, che stiamo imparando ad ascoltare, apprezzare e riconoscere praticamente tutti i giorni all'interno del nostro disco in blu 2000 della settimana. Attenzione, chiudono battenti diversi festival, soprattutto incentrati sulla musica. In questo caso parliamo dell'Oversound Music Festival, che si avvicina al gran finale con un grande protagonista che si è già esibito ma ritorna per il gran finale. Parliamo di Caparezza, ultimo appuntamento, protagonista di questa doppia data, lui inserita nel cartellone proprio per rispondere alle previsioni di una forte richiesta di pubblico. Si era già esibito il 5 agosto scorso e Caparezza sarà nuovamente sul palco il 4 settembre all'Arena del Levante di Bari per quello che si prepara a essere il grande evento finale di questa sesta edizione dell'Oversound Music Festival, che si è affermato, lo ricordiamo, come uno degli appuntamenti, poi ne citiamo veramente tanti di festival durante il giorno, durante i nostri appuntamenti con i live della giornata, è uno dei festival più importanti di quest'estate musicale del sud Italia. Il progetto è nato e cresciuto nel corso degli anni fino a costruire una propria identità e coinvolge tre grandi centri pugliesi, Bari, Lecce e Gallipoli, alterna grandi arene, location poi capace anche di valorizzare i singoli artisti. Da lì, ad esempio, quest'anno sono passati generi musicali differenti e personaggi differenti, quindi Geolier, Tommaso Paradiso, Blanco, Sfera e Basta, Negramaro e appunto Caparezza, che noi andiamo ad ascoltare ovviamente con una delle sue canzoni del 2014. E intanto vi ricordo che ovviamente ci sarà questa nuova occasione per vederlo dal vivo all'interno dell'Oversound Music Festival, che si prepara così al suo ultimo concerto. Certo, è un po' triste quando finiscono i live, i festival in giro durante l'estate, ma è segno che si riprende magari con nuove stagioni anche autunnali. Non è...

Buon pomeriggio su Blu 2000, queste sono le parole dell'estate. Abbiamo parlato di Caparezza Live, la sua China Town che ci ha riportato al 2014. Adesso parliamo di un altro artista di cui si parla in queste ore, perché Eros Ramazzotti si è sottoposto a questo intervento alle corde vocali. Quindi il cantante ha rassicurato i fan in una storia di Instagram in cui ha ringraziato per i messaggi di affetto e vicinanza ricevuti. L'intervento è andato benissimo, vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che mi avete inviato, così ha scritto. E tra l'altro il medico gli ha imposto ovviamente un programma di riabilitazione che non gli consentirà di essere pronto per le prove e la partenza per le date di Stati Uniti d'America, Canada e America Latina, per le quali purtroppo bisognerà aspettare, lo dico per tutti quelli che magari volevano seguirlo anche all'estero, bisognerà aspettare il prossimo anno, il 2027, un annuncio che è arrivato a sorpresa. Cosa cambia quindi e cosa rimane invariato a distanza di appena 4 mesi da quella conclusione? Eros Ramazzotti, parliamo dei suoi tour precedenti, avrebbe dovuto inaugurare a Toronto il prossimo 16 ottobre questa fase nordamericana del suo nuovo Una Storia Importante World Tour, con tappe in varie città come Boston, New York e Chicago, per poi continuare in America Latina, e sarà proprio questa parte internazionale del tour a essere posticipata, mentre gli appuntamenti in Europa rimangono come da programma. E tutto questo insomma per quelli che hanno già acquistato i propri biglietti per vedere il grande Eros da Roma, Eros Ramazzotti. Allora attenzione, perché tra poco parleremo, lui ci è passato tante volte da Sanremo, Eros l'ha anche vinto, ma parleremo dei rumors che girano già sulla nuova edizione del festival, diretta da Stefano De Martino come direttore artistico e conduttore. Se ne sentono delle belle, forse anche delle improbabili. Ne parliamo tra poco. Benny Blanco, Selena Gomez.

Le voci si rincorrono in queste ore, poi cosa ci sarà di vero non si sa. Certo che la macchina di Sanremo si è già mossa e l'organizzazione ovviamente procede non a rilento ma a ritmi sostenuti anche mesi e mesi prima del festival, e quindi ne parliamo in questa fine di agosto, perché Dua Lipa, così dicono, dovrebbe co-condurre una serata delle 5 previste del festival di Sanremo 2027 insieme a Stefano De Martino. La voce che parla di queste trattative già ben avviate per portare Dua Lipa sul palco del Teatro Ariston di Sanremo è stata riportata da ADN Kronos. Dua Lipa ha già partecipato, lo ricordiamo, nel corso della sua carriera al festival, era nelle vesti di ospite, la ricordo vagamente, nel 2020, nella prima edizione condotta da Amadeus, era ospite internazionale. Al momento non ci sono stati commenti su questa indiscrezione, ma al prossimo festival mancano ancora un bel po', quanti sono? 6 mesi più o meno, ci saranno sicuramente molte altre voci di corridoio, indiscrezioni, essendo in programma poi, così dicono, a meno che non spostino i giorni e le date, dal 16 al 20 febbraio del prossimo anno, quindi vedremo se effettivamente poi ritroveremo la brava Dua Lipa sul palco in versione co-conduttrice. Certo che nel corso degli anni poi le co-conduttrici sono state veramente tante, che si è perso il conto, il numero, anche quest'anno è difficile scegliere, ma ce ne sono veramente tante anche di italiane che meriterebbero, diciamo, di stare su quel palco, no? Quantomeno anche per dare dei messaggi importanti. Vedremo cosa accadrà ovviamente nella grande macchina che è il Festival di Sanremo. Ovviamente noi siamo qui invece alle parole dell'estate per ascoltare non solo la musica italiana, e va da sé visto che abbiamo citato il Festival della Canzone Italiana, ma parliamo anche di grandi successi internazionali che in questo caso ci riportano al 2003 con i grandissimi Simply Red. Robe nuove, ultime non ce ne sono, è un gran peccato, però insomma il gruppo di Mick Hucknall ci ha regalato veramente strepitose canzoni, ballate romantiche, canzoni più pop energetiche, questa anche è Sunrise.

Simply Red quasi sul finale della prima parte delle parole dell'estate per quanto riguarda questo giovedì 27 agosto. Grazie a tutti voi per averci seguito e grazie a Mr. Davide De Day in regia, che adesso ci fa ascoltare anche l'ultima canzone, anche qui un capolavoro del passato che ritorna su In Blue 2000. Noi ci salutiamo qui, vi rimando a domani nella prima parte alle 14. Ciao a tutti, Dire Straits.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Pirachidi e Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dall'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia di dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 nostri connazionali invece sono stati tratti in salvo. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso a 83 anni, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico, costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi mesi la Serbia ne aveva chiesto rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state tutte respinte. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze.
6: Le dipendenze evidenziano il fallimento di un mondo disumanizzato. Parole nette sono queste scelte da Leone a proposito di droga e impatto sui giovani, le cui sofferenze esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza.

0: L'occasione per parlarne è l'udienza oggi ai partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, raccomanda Leone, mentre siamo testimoni del dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droga, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio. E la Chiesa esorta infine il Papa sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si chiude il mese di agosto e per molti le vacanze volgono al termine. A rientro le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per le bollette energetiche e i trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione.
2: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie o il liceo può arrivare a spendere anche più di 1500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,92%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Ed eccoci anche oggi, 27 agosto, buon pomeriggio, bentrovati, pronti a guardare subito a quello che succedeva oggi nel 1962. Dici, perché tutto questo zelo? Cioè, ne vale la pena? A parte che a noi piace, anche perché sono anniversari, diciamo, minori, che difficilmente avrete sentito nominare altrove. E poi oggi, in particolare, è un giorno incredibile per tutti quelli che vivono un po' con la testa fra le stelle, almeno, insomma, perché è il giorno in cui partiva da Cape Canaveral in Florida, negli Stati Uniti, oggi si chiama Cape Kennedy, comunque. Partiva oggi una scommessa che era spaziale in tanti sensi, perché oggi, 64 anni fa, la NASA lanciava la prima sonda verso il pianeta Venere. Immaginate il contesto affascinante di quell'epoca, no? In piena guerra fredda, in piena corsa allo spazio pure, dove i sovietici avevano già stupito il mondo col primo satellite artificiale, lo Sputnik, il primo essere umano in orbita, ricordate Yuri Gagarin, e gli americani semplicemente inseguivano, insomma, con la voglia di non rimanere indietro. E appunto, questa sonda Mariner 2 nasce in questo clima, uno scatolone alto 3 metri più o meno, due grandi pannelli solari, strumenti scientifici a bordo, ma roba che oggi un telefonino è mille volte più potente, fa sorridere quasi, e soprattutto l'obiettivo ambiziosissimo per l'epoca di volare attraverso lo spazio interplanetario raccogliendo dati su un altro mondo, cioè praticamente era la fantascienza che stava diventando realtà. Perché Mariner 2? Perché banalmente era esistita una Mariner 1, andata distrutta per un guasto ai sistemi di guida, insomma una missione da milioni di dollari, mesi di lavoro andati in fumo per un errorino di contrattino che mancava in una formula matematica. Un piccolo segno, dici che sarà mai, no? Un dettaglio insignificante, ma appunto quel trattino mancante aveva causato una lettura distorta dei dati di navigazione. Immaginate il razzo che inizia a deviare dalla traiettoria prevista e il sistema di sicurezza che fa partire l'autodistruzione, quindi il lancio di Mariner 2 non era scontato. La NASA non poteva permettersi un secondo fallimento e infatti siamo qui a ricordare una missione di successo. Dopo il lancio poi ci sarebbero voluti 4 mesi più o meno per arrivare al pianeta Venere, no? Tra correzioni di rotta, ansia degli ingegneri che avevano paura di un guasto in qualsiasi momento. In fondo era una prima volta per tutti. Poi a dicembre di quell'anno la sonda arriva a destinazione, annientando tra l'altro subito le illusioni che tutti si facevano, no? Venere, pianeta capace di ospitare la vita, mari tropicali, e invece era un inferno, un'atmosfera fatta di anidride carbonica senza ossigeno, temperature sopra i 400 gradi, una pressione enorme, diciamo molto lontano, ecco, dalle condizioni ideali per la vita come ci sono sulla Terra. Ma nonostante quella doccia fredda, quel 27 agosto 1962 segna una svolta, perché per la prima volta l'umanità aveva a disposizione informazioni dirette da un altro pianeta e soprattutto grazie a una tecnologia che oggi sembra raffazzonata, no? Quasi artigianale, però il successo di Mariner 2 è stato un trionfo tecnico e scientifico, dimostrando per la prima volta che era possibile inviare sonde verso altri pianeti, ricevere dati utili e aprendo la strada a tutte le missioni che sarebbero venute dopo, da Voyager a Cassini, da Curiosity a Perseverance. Cioè, senza Mariner 2 il sogno di esplorare il sistema solare sarebbe rimasto forse soltanto un sogno. La nostra esplorazione invece è più a portata di mano, mia e di Francesco Filippi in regia, no? Si tratta in fondo di recuperare argomenti e ospiti che ci sono particolarmente piaciuti durante l'inverno, riascoltando insieme le canzoni di oggi e quelle di ieri. Le parole dell'estate è il titolo. E intanto partiamo.

0: parlando di Beyoncé in questi giorni per una questione di autorizzazioni. C'è una canzone di 4 anni fa che avrebbe utilizzato un pezzetto di un'altra canzone, un campione tecnicamente, con le autorizzazioni arrivate soltanto in un secondo momento, che poi uno dice sono arrivate queste autorizzazioni, che problema c'è, giusto, ma è venuto fuori che in realtà la proprietà di quella canzone presa in prestito non era di chi l'aveva scritta, concedendone poi tra l'altro anche l'utilizzo dopo, no? Ma di una società che avrebbe acquisito i diritti in un secondo momento con un contratto regolare, che però è andato perduto dopo un furto di documenti. Sembra una storia da film americano. Comunque, era Morning View Beyoncé nell'estate di In Blue 2000. Nella stagione passata, cambiamo completamente musica, avevamo incontrato Francesco Tricarico. Siamo nel mondo di quelli che hanno scelto le parole come mestiere. Francesco Tricarico, che aveva pubblicato a sorpresa la canzone che aveva proposto in gara a Sanremo di quest'anno, ma che non era stata proprio selezionata. E io non me lo ricordavo un precedente simile, no? Di un artista che ammette candidamente: questa l'avevo scritta per il festival, non l'hanno voluta, eccola qua. Francesco Tricarico, riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Credo che l'avessero già fatto, ma sì, comunque è nata molto spontaneamente la cosa, perché ci tenevamo molto. Il brano l'ho prodotto con Franco Godi, un amico e un grande discografico, un grande uomo della musica, una grande storia, e abbiamo pensato di farla uscire subito questa Sorridiamo, perché ci sembrava bello e
0: sì, sì, no, giustamente.
2: Per cui non è un'ottima occasione uscire prima di Sanremo con un brano proposto a Sanremo.
0: No, perché io adesso non voglio stare lì a stuzzicare, però cioè, sembra quasi, no, che se una cosa non passi da Sanremo è un po' come se non esiste, faccia più fatica, ecco. La vogliamo sfatare anche questa cosa, al di là della settimana dove l'attenzione mediatica è concentrata e una settimana di Sanremo vale quanto non so quanti anni, insomma, di lavoro, eccetera, eccetera, no?
2: Sì, sfatiamola. Sfattiamola, anzi, io credo che se un brano esce appena prima di Sanremo, verso dicembre, dicendo che doveva andare a Sanremo, ma che è meglio che esca prima, potrebbe avere un grande successo.
0: Che poi io mi ricordo,
2: anzi,
0: che
2: tante volte è meglio uscire un po' prima di Sanremo per avere un grande riconoscimento.
0: Storicamente Natale è sempre stato il momento in cui si regalavano i dischi, cioè io ho dei ricordi, insomma, anche dei tempi di scuola, però forse apparteniamo ad una generazione diversa in cui i dischi erano ancora un bel presente da portare, da condividere, no? Mi ricordo ancora i 45 giri, ma torniamo indietro ai ricordi in bianco e nero quasi. Poi qualcosa si è perso nel corso della storia, nel corso degli anni, insomma.
2: Forse si è perso
0: un'abitudine,
2: sì,
0: forse.
2: Si è persa un'abitudine, forse è cambiato il senso della canzone, ma però credo che siano discorsi molto complessi, come la musica negli ultimi 25 anni o 30 abbia accompagnato, forse se parliamo poi di quello che regalavo io andiamo anche ai 40. Da 30 anni a questa parte, come sia cambiata la musica e il modo di ascoltarla, di venderla, di credo che sia molto cambiato.
0: C'entra anche il fatto che ci sia oggi molta più musica da ascoltare di quanto non sia il tempo delle persone da dedicare all'ascolto senza fare niente. Oggi la musica magari è sempre un po' il sottofondo mentre, non so, stai cucinando, stai tornando a casa, stai facendo altro.
2: Sì, credo che la musica sia un sottofondo, forse lo è sempre stata, ma non è vero che lo è sempre stata. Io ascoltavo, quando ascoltavo Coltrane, quando ascoltavo Iannacci, ascoltavo un disco, poi giravamo il vinile, ascoltavamo l'altra traccia, giravamo il disco. Era molto legato anche a una fisicità, ad un aspetto analogico, un aspetto del tatto, anche c'era anche il tatto, certo. C'era la cassetta, c'era il mangiacassette, c'era la puntina che si rompeva. Una volta misi un ago io e distrussi 3 o 4 dischi, però si sentiva anche con l'ago, per cui era chiaramente per poco.
0: Lì si fa di necessità virtù, però adesso che faccio? Mi fermo a metà dell'ascolto, non esiste, invento qualcosa, genio italiano, ed eccoci qui, insomma, poi le conseguenze sono un altro discorso.
2: Genio distruttivo.
0: Sì, no, questo
2: però si rubavano i dischi anche, una volta io rubai dei dischi, mi misi nei pantaloni, mi beccarono, la ricordi in galleria,
0: sì,
2: eravamo assetati di dischi, era bello. Il vinile era era magico, insomma.
0: Sì,
2: era bella la copertina, era bello il disegno, erano le copertine dei Genesis, le copertine di Finardi, le copertine. C'era tutto un lavoro, una cura dell'immagine, come dicevo, del tatto, del cartone, del profumo, della carta che si toglieva. Che è un peccato che si sia perso, però è anche ritornato, perché poi mi dicono e constato che c'è un ritorno al vinile, chiaramente di nicchia, ma è una passione che magari rimarrà un'abitudine adesso e troverà una sua...
0: Guarda, sul senso e sul valore delle nicchie, adesso sull'importanza delle nicchie potremmo aprire non una parentesi ma una matriosca proprio di parentesi, però...
2: No, noi siamo una generazione, a volte mi chiedevo quale fosse l'importanza della nostra generazione, adesso me ne rendo conto, perché siamo testimoni di un periodo che non c'è più. Siamo stati a metà della storia, come diceva Fight Club, no? Non eravamo né carne né pesce, adesso abbiamo un compito forse, che è la memoria, siamo portatori di un ricordo che è svanito.
0: Come si fa a non passare da boomer, però? Perché è giusto e sacrosanto. Quando parlo con i miei figli di queste cose, loro mi guardano sempre un po' con quella faccia della mucca che vede passare il treno, no? Sono papà, mamma mia, ancora con queste cose. Non è semplice far passare il messaggio che le persone siano importanti, che non è la stessa cosa se io ti scrivo o ti parlo da casa mia a casa tua, invece che venire sotto casa, citofonare o urlare dal balcone.
2: Come si fa? Non è semplice. Sì, credo che poi sia il problema di come fare a non passare per boomer, che non è una bella parola. E non lo so, sinceramente, perché constato che ci sia una lontananza, avendo due figli, uno di 16 e 15, che siano molto svegli, molto attenti, molto intelligenti. Nelle relazioni umane forse, e poi sento che in questo periodo c'è molta difficoltà nell'innamorarsi, nei rapporti umani tra i ragazzi, credo che siano più complessi, sono di più le distrazioni, forse noi avevamo più tempi morti in cui riflettere, le distrazioni c'erano ma erano meno invasive, per cui forse come fare a non passare per boomer, credo che lo si passi comunque, però credo che forse a un certo punto arriverà a loro un rigetto, però è importante, forse nell'esempio dei boomer, nell'essere qualcosa di differente da ciò che è adesso. No. È un po' complesso.
0: Sicuramente. No, poi
2: però forse basta essere testimoni in quello che facciamo, e forse è solo questo spessore di presenza e di memoria nel corpo, nel fisico, nell'anima, nello spirito nostro è importante adesso.
0: Poi, per carità, non stiamo rigettando la tecnologia, cioè a prescindere, insomma, cioè, è grazie alla tecnologia che io e Tricarico sembra che siamo vicini, ma siamo tipo a 600 km di distanza, però uno che ascolta la radio, insomma, non lo intuisce. E qui, no, volevo metterla in chiaro, perché poi è bello anche renderci conto, no, di come si vada avanti, di come ci siano strumenti nuovi e possibilità nuove che semplicemente prima non c'erano. Festival di Sanremo, ritornerei su questa cosa, perché nel corso della tua carriera, una decina di dischi all'attivo, adesso non ho il conto preciso, ci sei stato in diverse circostanze, hai cantato tante cose, premi e riconoscimenti. C'è una canzone in particolare che io adesso volevo ascoltare e ho selezionato, tra l'altro senza consultarti, e mi perdonerai per questo, perché nel tuo modo di raccontare quelle storie c'è un'attualità che io trovo sempre disarmante. Mi riferisco per esempio a Tre Colori, nello specifico anno 2011, ed è una canzone che potrebbe essere uscita oggi per l'attualità di quello che dice, per l'attualità di quello che racconta. Io non credo che tu avessi questa visione, no? A lungo te scrivo adesso una canzone perché voglio lanciare un messaggio universale. Poi tra l'altro c'è anche lo zampino di Fausto Mesolella, insomma.
2: Sì, no, quella è l'unica canzone che non ho cantato io e che non ho scritto io. La scrisse Fausto Mesolella, pensando, la dedicò a sua madre, che era una maestra. E, sì, trovo che sia molto attuale, molto. Poi Fausto è mancato, mi spiace moltissimo, è un grande produttore, un grande musicista, Sicuramente lui saprebbe parlarne meglio.
0: Però il fatto di scegliere,
2: non l'ho scritta io.
0: Sì, no, però dico il fatto di scegliere quella e di portarla su un, insomma, su quella.
2: Ci sono tanti aneddoti dietro a quella canzone particolari. E, sì, però fu una bella emozione, fu una.
0: Facciamo che l'ascoltiamo e proviamo a entrare in quel mondo lì. Tre colori, un titolo semplicissimo, una poetica da leggere tra le righe, sempre prendendosi quel tempo che serve, no? Per fermarsi e concentrarsi sull'ascolto. Francesco Tricarico nel pomeriggio di In Blu 2000.

0: Cos'è un fagotto? Lo strumento, diciamo, protagonista? Lo chiedo a Francesco Tricarico, che questa canzone l'ha portata
1: fuori. Era un po' che non la sentivo, eh? È molto bella.
0: Vero?
1: Sì, era tanto che non la riascoltavo. Sì, era un fagotto, sì.
0: No, lo chiedo al maestro Francesco Tricarico, perché questa pure è una cosa di te che forse si conosce poco, no? Cioè, maestro proprio diplomato al conservatorio, cos'è? In flauto, se non sbaglio, flauto
1: professore. Beh, sì, anche io pensavo che una volta diplomato sarei diventato maestro, no, ma invece sei professore. E adesso sono anche dottore, perché il diploma è diventato laurea, per cui è anche retroattiva, e allora sono anche dottore.
0: Sei un sacco di cose anche, oltre alla confidenza con le parole. Mi ricordo un libro scritto da te, ma torniamo indietro di qualche anno. C'è una carriera anche di autore visivo, cioè pittore, insomma, non so, pittore ho sempre in mente l'imbianchino, però cioè, persona che dipinge, ecco, mettiamola così, insomma. Sono espressioni artistiche diverse della stessa sensibilità, cioè essere un artista oggi poi alla fine significa raccontare quello che percepisci che succede intorno a te, correggimi se sbaglio.
1: Sì, credo che ci sia anche dietro una grande paura del tempo e dello scorrere delle cose. La mia paura sia di lasciare una traccia, il mio desiderio. Per cui adesso non so bene cosa voglia dire essere artisti, ma giocare con le parole, scrivere racconti che a volte sono più o meno interessanti, credo che sia un vano tentativo o un importante tentativo di svelare quegli aspetti più invisibili che un po' tutti ci uniscono, ma che a volte è difficile approfondire per cause contingenti, perché ognuno poi ha i suoi problemi e le sue necessità. Per cui credo che la fortuna dell'artista, sempre tra virgolette, credo che sia quasi un compito sociale, quando lo fa bene, sociale, insomma, di coscienza, fare un lavoro che poi dedicarsi a sviscerare cose dell'anima, dello spirito, per portarle alla luce, se riesce a farlo, e farne dono agli altri, insomma, ognuno ha il suo mestiere. Credo che, per cui, giocare con le parole, con le immagini, sia questo tentativo di dar vita all'invisibile, agli aspetti più nascosti e più, forse più belli o più veri, che difficilmente si riesce a mettere a fuoco.
0: A cogliere, certo. Ofelè fa il tuo mestiere, mi ha insegnato una mia amica tempo fa. Ma a prescindere da tutto, durante la pandemia ce l'avevamo un po' ripromesso anche noi persone normali, voglio dire, no? Che ce la saremmo meritata tutti un pochino più di bellezza, un pochino più di arte, che ci saremmo dovuti forzare, no? A cercarlo, lo spazio e il tempo per inseguire questa bellezza, per dedicarci ad una passione, ad una cultura, andare a vedere una mostra, telefonare alle persone, stare insieme alle persone. Poi qualcosa è andato storto. Perché?
1: Ma credo che sia andato storto perché le cose devono essere frutto di una scelta e non di una costrizione. Credo che uno dei grandi traguardi dell'Occidente, del vilipeso Occidente, sia aver lottato per la verità e per la libertà, che è uno dei nostri grandi valori. Per cui credo che tutto nasca non dall'obbligo e non dalla coercizione. Forse in quel periodo era tutto molto, molto coercitivo, per cui io credo che tutto ciò, anche educando, cercando di educare i figli, insomma, tutto ciò che è costrizione alla fine non ha un buon esito, non porta mai nulla di buono. Per cui quel dedicarsi alla cultura, a leggere, cultura è una parola che poi ultimamente ha assunto molti aspetti non belli, non so perché, non so come ci si sia arrivati, ma dedicarsi a qualcosa di invisibile, insomma, non un po' più profondo, credo che sia una necessità che forse è nel nostro animo, ma che uno deve scegliere di accogliere, di cercare, se no non ha nessuna, può avere solo l'effetto contrario, portarti alla superficialità più estrema, alla violenza, alla cattiveria. Forse questi sono i risultati che vediamo di quel periodo.
0: Proviamo a riderci sopra. Adesso ci salutiamo
1: non voleva essere.
0: No, perché poi alla fine è tutto vero, però dobbiamo lasciarci quantomeno con un minimo di speranza, insomma, con l'idea.
1: Ma la speranza, ecco. Non voleva essere, quella c'è sempre. Anche come diceva Monicelli, poi è una grande fregatura, però non andiamo a rendere negativa anche la speranza.
0: Chi vince ride, chi perde ride, chi sorride vive di più poi alla fine. Cioè, tu ne hai fatto addirittura una canzone, insomma.
1: Sì, sì, un sorriso amaro, ma non amaro, no. Rimaniamo in un sorriso leggero, sì, sì.
0: No,
1: sorridere è una grande arma. Se sorridi riesci a, secondo me, a sconfiggere qualsiasi, anche la morte. C'era qualcuno che diceva: se sorridi alla morte la sconfiggi. Per cui il sorriso è l'arma più potente che abbiamo tra le mani.
0: Invocando quella leggerezza che cantava anche Calvino, no, voglio dire, per questo in chiusura, cioè, se questa è l'anticipazione di un disco, e non vediamo l'ora che arrivi sto disco, insomma, che succede adesso nel 2026, per esempio?
1: Cercheremo, insieme a Franco Godi, con cui da qualche anno lavoriamo molto intensamente, a chiudere le fila di un discorso di scrittura, di raccolta di brani, di valorizzazione di canzoni. Sicuramente nel 2026 si finirà di scrivere alcune cose, di produrle, e si raccoglieranno Telefono Fisso e altri brani usciti in questi anni. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo, una canzone a cui ci tengo molto, una Divertissement, e altri brani, faccio di tutto, che sono usciti in questi anni,
0: che era un po' quello che succedeva negli anni 60, insomma, si faceva un 45 giri, poi se ne faceva un altro, poi dopo un po' di tempo se eri bravo e andavi avanti un altro ancora, e alla fine arrivava l'LP come fosse una specie di greatest hits, una fotografia di un periodo, insomma. È bella anche questa idea, o almeno questo ritorno, sì. Insomma,
1: beh, partì così comunque Universal. Noi nel 2000 io avevo un contratto per due singoli più l'album. Tanto che per fortuna Francesco andò bene, perché si rischiava, cioè tutto è legato, credo, per tornare adesso alla nostra considerazione, alle canzoni, per cui come una volta si è tornati a scrivere canzoni, a fare in modo che queste siano forti, vadano un po' per la loro strada, e poi se sono andate per la loro strada raccoglierle in casa, nel disco.
0: Hai citato Francesco, no, questa cosa adesso te la devo chiedere, perdonami, perché ne avevo parlato con Bruno Lauzi tanti anni fa, e lui mi diceva: tu puoi aver scritto la cosa più bella del mondo, il testo più profondo, la poesia più alta, ma poi le persone si ricorderanno di te come prima cosa per la bella tartaruga, che cosa mangerà, chi lo sa. Tu sei Francesco Tricarico a prescindere da "io sono Francesco", anche se tutti si ricordano di quella canzone. Cioè, non c'è un Francesco che nella propria vita non si sia sentito, insomma, cantare quella canzone lì. È una cosa che ti dà fastidio, essere associato a quell'idea?
1: No, non mi dà fastidio. Va bene che esista quell'idea, perché poi quell'idea ha permesso che... No, va bene che sia uscito "Io sono Francesco", che sia stato interpretato in un determinato modo. Forse può avere portato a pensare che tutto potesse essere molto più pop e forse meno acustico, meno... però è stato importante che sia uscito per permettere in questo momento questa riflessione su quel brano, per cui non è facile scrivere, entrare nel cuore poi delle persone, per cui credo che sia un piccolo miracolo, per cui non puoi non accogliere un miracolo, e quando scrivi qualcosa che arriva a tante persone è comunque una buona cosa. Devi farci i conti, non puoi ripudiarlo, non puoi... è qualcosa che ti tocca, per cui ha un senso.
0: Ok, il punto di partenza, l'alfa, insomma, da cui è partito tutto.
1: Sì, da cui poi devi... Poi credo che la musica non sia un fine ma un mezzo, almeno per me, per cui quello che devo fare lo so io, rispetto a il lavoro, per cui va bene che qualcuno possa identificare Francesco con "io sono Francesco".
0: Ti seguiamo sui social?
1: Però sì, una volta incontrai Lauzi, lo vidi una volta sola, c'ero io e Antonacci, eravamo a un premio, forse erano gli anni 2000, e lui si lamentava che non ci fossero più belle canzoni d'amore, però c'era lì Antonacci e gli disse: "Sì, no, tu scrivi ancora, non penso che sapesse chi ero io". Però disse Antonacci che lui aveva scritto delle belle canzoni d'amore, e invece Biagio mi fece un complimento che mi fece piacere.
0: Vedi.
1: Per cui mi hai fatto venire in mente questo caro ricordo di Bruno Lauzi, che io poi ricordo per qual era quella canzone? "Ritornerai con la tua libertà". Per me Lauzi è quello.
0: Grazie.
1: Per cui sbagliava Bruno Lauzi a credere che tutti, nonostante io fossi cresciuto con la tartaruga, lo amavo per altre canzoni.
0: Me lo ricordo anch'io questo fatto di Bruno Lauzi, ha scritto una quantità incredibile di belle canzoni cantate da lui e scritte pure per altri, e poi le persone si ricordano la bella tartaruga, cioè ce l'aveva raccontato Bruno Lauzi in studio qualche anno fa ormai. Le parole dell'estate, un'intervista a Fiume con Francesco Tricarico, poi in realtà parlavamo a 600 km di distanza, io a Roma, lui a Milano, anche se sembravamo vicini, ma questa è la magia della radio, ed un pezzico di tecnologia pure. E comunque il disco nuovo lo aspettiamo ancora.

si dice di Somber, questo è il nome che ha scelto, si dice che sia il sosia in musica di Timothée Chalamet. Sarà che io non sono mai stato bravo nel cogliere le somiglianze, di sicuro parliamo di un artista sotto a riflettori, nelle classifiche di mezzo mondo, e la sensazione che sentiremo parlare di lui ancora per tanto tempo. Era My Body Isn't Ready nel pomeriggio di In Blue 2000, versione estate, con la musica dell'estate, e cambiamo completamente ambientazione, di questo progetto italiano che ha scelto come nome Prima Stanza a Destra, che sembra un po' la classica indicazione che si chiede, no? Dov'è il bagno? Prima stanza a destra, nome cercato e voluto, tra l'altro.

Ci piace raccontare la tecnologia, è vero, ma siamo pur sempre un programma di musica, con le proposte più nuove come questa, di Prima Stanza Destra, questo è il nome, e grandi classici che conserviamo nel cuore, legati a storie, momenti, persone. Per oggi però ci fermiamo, c'è ancora domani, ultimo venerdì di agosto, se volete ci trovate qui, puntualissimi, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: pomeriggio da Pirachile Dolfini sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 i nostri connazionali tratti in salvo. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso a 83 anni, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico costretto a letto da 1 anno e mezzo. Negli ultimi mesi la Serbia ne aveva chiesto rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state respinte. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel, da settembre in arrivo misure strutturali.
1: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,11%. Pionieri coraggiosi per custodire

0: di Rolo Umano, il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, annunciato in chiusura dell'edizione 2026 dal presidente della Fondazione Meeting, Bernard Schulz, che ha poi sottolineato come la visita di Papa Leone sia stato il momento centrale della kermesse. Ascoltiamolo.
1: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre. In verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci. Ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona. Non c'è mai fine, con Silvia Dini il ritmo è sublime.

0: In Blu 2000 News.
1: Bilancio drammatico, cresce il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet, oltre 360 i morti. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili. Il cordoglio di Papa Leone, prego per le popolazioni colpite. Minacce e sconfinamenti, Mosca avanza nel Donbass, ma anche le truppe ucraine riconquistano territori in mano alla Russia. Putin minaccia i paesi NATO e pare non escludere l'uso dell'arma nucleare. Ancora fuori casa, quasi un mese dalla scossa, nei campi Flegrei sono circa 4.000 le persone sfollate, protestano gli abitanti, il Consiglio regionale della Campania mette a disposizione 7 milioni di euro. Scuola, quanto mi costi a rientro dalle vacanze, le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione, in particolare ai libri di testo. Buonasera da Pierachille Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia i dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili. Il cordoglio di Papa Leone che dice prego per le popolazioni colpite. Beatrice Bossi.
2: Rallentati dal fango e circondati dalla distruzione, decine di persone fuggono ancora. La massa di acqua e detriti venuta giù dalla montagna ieri mattina sembra non volersi fermare. Il bacino creato dalla frana sta già tracimando, il rischio cedimento è altissimo, una nuova valanga sarebbe devastante. Case, ponti e strade non esistono più, sono 10.000 le famiglie che hanno bisogno immediato di assistenza, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei fagotti che portano sulle spalle il peso dei beni recuperati velocemente, nei loro cuori quello dei familiari inghiottiti dalla frana. Sono oltre 350 le vittime finora, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Dall'alto l'elicottero cerca sopravvissuti. Si parla di 1.400 dispersi tra tibetani, nepalesi e stranieri. Ci sono anche 3 italiani in questo mare di numeri. Da ieri non si hanno notizie di una coppia italo-tedesca e di un 50enne ligure. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, Mosca avanza nel Donbass, ma anche le truppe ucraine riconquistano territori in mano alla Russia. Intanto, mentre Putin minaccia i paesi NATO e pare non escludere l'uso dell'arma nucleare mirata, continua la missione a Mosca dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher. Antonio Soviero.
3: Nella notte, massiccio attacco degli invasori di 7 ore in Ucraina, prese di mira le regioni di Kiev e Odessa, colpito un centro commerciale a Kharkiv, un morto. I droni di

0: Kiev insistono su raffinerie e sul colosso russo del commercio online. Un altro militare di Mosca, un tenente colonnello, è morto in un presunto attentato a San Pietroburgo, ferita gravemente la moglie. Entrambe le parti rivendicano avanzamenti lungo la linea del fronte. Mosca minaccia rappresaglie a siti militari di Londra e Parigi in caso di raid ucraini sul suolo russo con armi francesi e britanniche. Dopo la visita del capo della CIA a Mosca, il portavoce del Cremlino Peskov smentisce l'ipotesi di un attacco contro un paese NATO. Infine, prosegue la missione a Mosca per il rilancio del dialogo dell'arcivescovo Gallagher. L'inviato del Papa ha avuto un'importante faccia a faccia con Yuri Usakov, consigliere di Putin per la politica estera e figura chiave nei negoziati sul dossier ucraino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La visita a Mosca del capo della CIA Radcliffe e l'avvertimento alla Russia perché non attacchi i paesi NATO ridisegna i rapporti tra Stati Uniti e Mosca e potrebbe spingere Putin a decisioni estreme. Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE.
2: La visita sorpresa del capo della CIA John Radcliffe al Cremlino ha aperto una nuova fase nei delicati rapporti fra Stati Uniti e Russia. Il monito del capo della CIA a Putin: non attaccate un paese della NATO e non aiutate l'Iran, è stato rifiutato in maniera netta dal Cremlino, il cui portavoce ha detto: siamo noi a essere minacciati, così dice Peskov, senza neanche fare riferimento all'incontro diretto con Putin. Lo zar ha iniziato ad alzare il tono, arrivando a minacciare addirittura l'uso delle armi nucleari per tentare di rovesciare le sorti di un conflitto in Ucraina che sta perdendo. Ma la vera preoccupazione della NATO riguarda i paesi baltici. Sono loro a temere un colpo di mano di Putin nel tentativo di riequilibrare una situazione strategica che lo vede in difficoltà.
1: Morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Rako Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic, scomparso a 83 anni dal 2004, era detenuto in un ospedale psichiatrico, costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi due mesi la Serbia ne aveva chiesto il rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state tutte respinte. In Iran, nuova ondata di esecuzioni, almeno 500 l'impiccagioni da inizio anno, e sul conflitto la Casa Bianca avverte: tutte le opzioni restano aperte. Massimiliano Cocchi.
3: Il ministro degli esteri del Qatar, Abdulrahman Al Thani, è arrivato questa mattina a Teheran con due obiettivi: creare un corridoio temporaneo per far transitare le navi nello stretto di Hormuz e riavvicinare Washington e Teheran per far ripartire il negoziato sull'accordo di pace. Un obiettivo tutt'altro che semplice. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche senza precedenti per isolare l'Iran, colpendo anche i suoi partner commerciali. Teheran ha reagito definendo, in una lettera alle Nazioni Unite, le sanzioni un atto di terrorismo, ma soprattutto cercando di rinsaldare le proprie alleanze. Per questo il 1 settembre in Kirghizistan il presidente Pezeshkian incontrerà per la sesta volta Vladimir Putin. Tra Russia e Iran esiste ormai da anni, se non una vera alleanza, una stretta collaborazione militare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Da settembre in arrivo misure strutturali, ma c'è dibattito sulla tassazione degli extra profitti. Alessio Orlandi.
4: All'indomani della proroga dello sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel deciso per decreto dal governo contro il caro carburanti, non si placano le polemiche tra le forze politiche. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Ipotesi che fa scontrare Lega e Forza Italia. Se il Caroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, il ministro degli esteri italiani alza un muro contro qualsiasi imposizione o prelievo fiscale che non sia concordato con banche e aziende energetiche. La proroga scontenta anche le associazioni dei consumatori, che parlano di una misura annacquata che lascia fuori la benzina. Il taglio delle accise sarà valido fino al 5 settembre e ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito, per aiutare in particolare le famiglie svantaggiate. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,17% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. A quasi un mese dalla scossa di terremoto nei campi flegrei sono circa 4.000 le persone ancora fuori casa, protestano gli abitanti, il Consiglio regionale della Campania mette a disposizione 7 milioni di euro per gli sfollati. Antonella Mazza Teruel.
5: Sono divisi gli abitanti dei campi flegrei. Ieri sera una fiaccolata si è svolta per le strade di Pozzuoli, l'area vulcanica a ovest di Napoli, trema periodicamente e costantemente, l'ultima volta lo scorso 31 luglio, e i manifestanti del comitato emergenza hanno chiesto aiuti ma anche un piano pluriennale contro lo stato di emergenza e per risposte immediate. Per i numerosi sfollati invece la rete Pozzuoli esiste, che ha allestito un presidio notturno. I dimostranti hanno dormito in tende piantate a Napoli davanti alla sede del Consiglio regionale, che in seduta straordinaria questa mattina ha votato per la popolazione terremotata la sospensione di mutui e tributi, sostegni alle abitazioni, maggiori contributi alle attività economiche, approvando la risoluzione della maggioranza di centrosinistra contro quella del centrodestra, favorevole invece alla dichiarazione dello stato di emergenza che avrebbe forse intralciato la 38esima edizione della Louis Vuitton American's Cup, la più prestigiosa competizione di vela al mondo, per la prima volta in Italia, ospitata il prossimo anno nel Golfo di Napoli. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze. Paolo Fucili.
6: Un fenomeno complesso che evidenzia il fallimento di un mondo disumanizzato. Leone sceglie parole forti per parlare così di droga e impatto sui giovani, sofferenze che esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione è l'udienza ai partecipanti all'incontro promossa dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. C'è un luogo, osserva Leone, dove la vita è coltivata, curata, protetta, la famiglia. Perciò contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, suggerisce il Papa, pensando a quelle distrutte da droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio. La Chiesa è l'auspicio finale, sia famiglia per chiunque rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci progettato dal reo confesso Walter Lavitola. Oggi l'interrogatorio di due degli arrestati accusati di essere stati gli esecutori materiali. Paola Gatti.
7: Due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci sono stati sentiti nel carcere di Rebibbia dal pubblico ministero. A piazzare la bomba il 16 ottobre scorso, secondo gli inquirenti, la banda dei Campani finita in carcere a giugno, di cui gli interrogati Antonio Passariello e Pellegrino Davino facevano parte. Per la Procura di Roma, dietro l'attentato, ci sarebbe l'imprenditore Walter Lavitola, con lo scopo di accrescere la popolarità del conduttore di Report, suo caro amico, in vista di una possibile candidatura. Le porte del carcere per Lavitola si sono spalancate il 10 agosto. In base alle ricostruzioni, a reclutare e istruire la banda dei quattro sarebbe stato un dipendente di Lavitola, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzari, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa riposto nel Catanese. L'uomo però nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Dell'autopsia sul corpo della donna non sarebbero emesse indicazioni univoche sulle cause. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano in provincia di Rimini dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio. Gli inquirenti hanno accertato che le vessazioni andavano avanti da tempo anche contro altri figli e contro la moglie. L'uomo, già indagato in passato per lo stesso motivo, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. Si chiude il mese d'agosto e per molti le vacanze volgono al termine. Al rientro le famiglie italiane troveranno però nuovi rincari, non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione. Elena Aquilanti.
8: Ogni anno il rientro a scuola si porta dietro il problema del caro libri. Per cercare di risparmiare, tante famiglie scelgono l'usato, affidandosi a storiche realtà come le bancarelle romane di Lungotevere e Oberdan.
9: Ho due figlie gemelle che comunque, voglio dire, mediamente io ho fatto un calcolo di libri per iniziare l'anno per tutte e due all'incirca 600 euro.
8: Chi arriva qui spera di vendere i testi vecchi per pagarsi quelli nuovi. A rovinare i piani però ci pensano le nuove edizioni scolastiche, che cambiano di continuo. Per questo studenti e genitori si armano di pazienza e passano in rassegna ogni bancarella a caccia dell'offerta migliore per alleggerire i costi di un'istruzione sempre più cara. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al telefono per la nostra fontana del villaggio. È un momento in cui è impossibile non parlare di pace. La pace che è diventata in questo momento non una possibilità, ma una necessità. C'è un libro digitale, Se vuoi la pace, prepara la pace, a firma del presidente emerito e direttore generale di Intersos. Mai prima d'ora erano esistite così tante risorse per prevenire le guerre, tutelare i diritti, affrontare i problemi comuni su scala globale. Eppure, proprio mentre disponiamo di più strumenti per rendere possibile la pace, sembra diffondersi la convinzione che la sicurezza dipenda soprattutto dalla forza, dal riarmo, dalla capacità di prepararsi alla guerra. È un tempo paradossale questo, una fase della storia umana in cui disponiamo conoscenze scientifiche, capacità tecnologiche, istituzioni internazionali, strumenti di cooperazione senza precedenti. Mai prima d'ora erano esistite così tante risorse per prevenire le guerre, tutelare i diritti, affrontare problemi comuni su scala globale. Eppure, proprio mentre disponiamo di più strumenti per rendere possibile la pace, sembra diffondersi la convinzione che la sicurezza dipenda soprattutto dalla forza, dal riarmo, dalla capacità di prepararsi alla guerra, dall'Ucraina al Medio Oriente, dal Sudan alla Repubblica Democratica del Congo, dallo Yemen ai paesi del Sahel fino alle tensioni nel Pacifico. La guerra continua a colpire vaste regioni del pianeta. Alcuni di questi conflitti sono al centro dell'attenzione internazionale, altri, pur provocando gravissime perdite di vite umane, distruzioni, milioni di sfollati, sofferenze protratte nel tempo, ricevono un'attenzione assai più limitata. In questo scenario il linguaggio della potenza è tornato a occupare il centro della scena internazionale. Crescono le spese militari, si moltiplicano i conflitti, si indeboliscono le istituzioni multilaterali, il diritto internazionale appare sempre più spesso subordinato alla logica della potenza e dell'interesse nazionale. In molte società la guerra non è più percepita come il fallimento della politica, ma come una sua opzione ordinaria. A questo quadro si aggiunge una trasformazione destinata a incidere sempre più profondamente sulla vita delle persone, sulle istituzioni, sugli equilibri di potere, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie digitali. Come ogni grande innovazione, apre opportunità importanti per la conoscenza, la salute, il lavoro, la cooperazione, ma solleva anche interrogativi decisivi sulla qualità della democrazia, sulla diffusione dell'informazione, sulla tutela della libertà, sulle disuguaglianze e sul controllo del potere. Diventa infatti sempre più rilevante la questione di chi governerà questi processi, secondo quali regole, nell'interesse di chi, a tutela di quale idea di umanità. Anche per questo diventa ancora più urgente interrogarsi sui fondamenti della convivenza, della responsabilità politica e della pace. C'è una lezione fondamentale che ci fa la storia. Nessuna superiorità militare è sufficiente a costruire una pace stabile e giusta. La guerra può imporre tregue, ridisegnare confini, rovesciare governi, più difficilmente costruisce convivenza, giustizia, stabilità duratura. Ogni conflitto lascia dietro di sé non soltanto distruzioni materiali, ma ferite umane, sociali
e culturali che spesso attraversano generazioni. Nei conflitti non si incontrano concetti astratti, ma morti, feriti, famiglie spezzate, comunità sradicate, sfollati, rifugiati, costretti ad abbandonare le proprie case, bambini traumatizzati, scuole chiuse, ospedali distrutti, lavoro interrotto, vite sospese, dignità calpestate, sofferenze e rancori che si trasmettono nel tempo. Emerge da questa esperienza una verità semplice. Preparare la guerra non prepara la pace, prepara, come abbiamo constatato troppe volte, nuove distruzioni. È ancora possibile pensare alla pace come a un progetto politico realistico? Preparare la pace non significa ignorare le minacce, ma affrontarle. Innanzitutto attraverso la politica, la diplomazia, il diritto, la cooperazione, la giustizia, la sicurezza condivisa e istituzioni capaci di governare le crisi prima che degenerino in guerre. Preparare la pace, per queste ragioni, non è soltanto una possibilità, è una necessità non più rinviabile, che corrisponde anche ad una delle aspirazioni più universali della condizione umana. Continuare ad affidare la sicurezza alla preparazione della guerra e alla corsa agli armamenti significa preservare una logica che l'esperienza storica ha ripetutamente mostrato insufficiente, spesso fallimentare. Occorre cambiare paradigma, è necessario investire nella pace con la stessa determinazione con cui troppo spesso si continua ad investire nella guerra. Questo cambiamento riguarda certamente le istituzioni, i governi, la comunità politica internazionale, ma nessun progetto di pace può essere duraturo senza il coinvolgimento delle società. La pace non è soltanto il risultato di decisioni politiche, dipende anche e innanzitutto dalla cultura civile che una comunità riesce a costruire, dal modo in cui affronta e gestisce i conflitti e dalla qualità delle relazioni che la tengono unita e al tempo stesso la mettono in relazione con gli altri. Se vuoi la pace, prepara la pace.

riflessioni che vi abbiamo proposto sulla pace vengono da vita.it, e sempre da vita.it vengono questi spunti che vi presentiamo riguardanti la partecipazione di Papa Leone a Rimini e il suo discorso sul realismo della misericordia, e la sua convinzione che il male non si combatte con il male. È questa la strada che il Papa ha indicato per la storia. Opporre al falso realismo della necessità del riarmo l'importanza di altri atteggiamenti, altre parole. È il realismo della misericordia, è la responsabilità di costruire la pace, è guardare l'avversario come fratello da incontrare. Ha citato anche Giovanni Paolo II, Papa Leone: se il mondo di oggi ha bisogno di qualcosa è la comunione. C'è una canzone di Antonio Anastasio, un prete morto 5 anni fa di Covid. La canzone dice: la festa della fine del male. È questa la giusta colonna sonora della storica visita di Papa Leone alla kermesse riminese, 44 anni dopo Giovanni Paolo II. E c'era già stato il Papa Leone al meeting di Rimini, anche se lo aveva fatto in forma privata, e c'è tornato poi da Papa. Una visita che è stata anche all'insegna di alcune parole chiave del suo magistero. Nei suoi primi interventi a braccio, improvvisati con i giovanissimi del villaggio ragazzi e con la prima sala colma di giovani, ha parlato di Gesù: non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme, grazie. Ma gli applausi più forti devono essere per Gesù Cristo, siamo tutti discepoli di Gesù. E ancora, anni fa San Giovanni Paolo II disse: se il mondo di oggi ha bisogno di qualcosa è la comunione. Ancora oggi possiamo ripetere le stesse parole. E se ci sarà comunione nel mondo, comincia con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia, sapete rispettarvi gli uni gli altri. Per costruire la pace il mondo ha bisogno di voi, del vostro entusiasmo, della vostra carità, della vostra fedeltà. L'attrattiva di Gesù Cristo e la comunione come conseguenza di quell'attrattiva. Parole semplici con cui il Papa ha ribadito un concetto chiave del suo magistero: la necessità dell'unità, l'importanza della comunione, che insieme alla carità costituisce la maggior sottolineatura del suo insegnamento. Un obiettivo, che siate una cosa sola, non solo evangelico, ma che è anche nel nome del movimento di comunione e liberazione che il Papa è andato a visitare. Poi ha citato Agostino e l'apertura, in continuità con i suoi amati predecessori citati nelle sue parole, San Giovanni Paolo II e Francesco. Leone ha chiesto al popolo del meeting di non chiudersi, di non rimanere in un'enclave. Il vostro cuore non deve essere mai chiuso, ha ricordato, partendo proprio dal cuore inquieto del santo di Ippona, in modo più cordiale, in chiave positiva, un appello molto simile a quello rivolto in passato da Papa Francesco. Il meeting di Rimini,
una iniziativa partita 50 anni fa come incontro di pace fra i popoli. La pace è certamente centrale nelle preoccupazioni del Papa. La comunione giudica l'attualità, entra nella storia. Ringraziamo il Signore per questa eredità viva che si dà, che vi dà una grande responsabilità storica nella comunione più grande della Chiesa, a servizio di un'umanità che ha fame di sete e di giustizia. È l'ora della responsabilità, ha detto il Papa, specialmente per chi molto ha ricevuto da una millenaria tradizione di fede che si fa cultura. E poi quella che potrebbe essere considerata la frase centrale del discorso del Papa: seguire Gesù Cristo dopo le tragedie e le ripartenze del XX secolo implica una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole e le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e da incontrare nella verità.

Termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Radio Incontri 88.4, 92.8. Seguiteci in DAB, la lettera I come Incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Buongiorno e buon ascolto, questo è GR Valdichiana del 27 di agosto. GR Valdichiana in onda comunque tutti i giorni alle 12.30 su Radio Incontri, in redazione Giorgio Fanelli. Arezzo, una conferenza storica dedicata ad un evento straordinario avvenuto 750 anni fa che lega profondamente Arezzo alla storia della Chiesa romana, il conclave di Arezzo. Alla morte di Papa Gregorio X, la Costituzione Apostolica approvata dal Concilio di Lione prevedeva che l'elezione del nuovo pontefice avvenisse nella città in cui il Papa era deceduto. Fu così che Arezzo divenne protagonista di un momento fondamentale della storia della Chiesa, un'occasione per riscoprire all'interno della splendida cattedrale di Arezzo una pagina della nostra storia spesso poco conosciuta ma di grande valore storico e culturale. Il servizio di Massimo Gianni per Arezzo 24.
1: Arezzo, la sua cattedrale, è una pagina di storia che merita di essere riscoperta. Qui alla morte di Papa Gregorio X si svolse un evento destinato a segnare la storia della Chiesa romana, il conclave per l'elezione del nuovo pontefice. La Costituzione Apostolica, approvata dal Concilio di Lione, stabiliva infatti che l'elezione dovesse avvenire nella città dove il Papa era deceduto. Un importante capitolo della storia medievale che torna oggi al centro dell'attenzione con una conferenza dedicata proprio al conclave di Arezzo.
2: È una delle più brillanti e importanti pagine storiche della nostra città, avvenuta 750 anni fa. E il frutto del conclave, del primo conclave della Chiesa romana, è proprio questa cattedrale, che è il frutto dell'incontro tra Papa Gregorio X e il Vescovo Guglielmo degli Ubertini. Avvenne il 21 gennaio del 1276. Al primo scrutinio fu eletto il successore di Gregorio X, che si chiamava Innocento V. Però quello che è importante è conoscere l'Arezzo del secolo d'oro. Arezzo era una città con 18-20.000 abitanti, aveva la sua università, aveva il suo esercito, la sua moneta, aveva tutta una serie di personaggi importanti, Margaritone, Guido Guittoni d'Arezzo, Restoro d'Arezzo. Insomma, era una città straordinaria e soprattutto era un libero comune, indipendente. Soprattutto conoscere la figura di Gregorio X, perché è una straordinaria figura, molto attuale, e la decisione di costruire le regole per il conclave attraverso la Costituzione Apostolica Ubi Periculum, quelle regole sono arrivate ad oggi e sono state rispettate. Ma soprattutto Gregorio X è il nostro patrono della città insieme con San Donato. Inoltre Gregorio X rappresenta molto bene il Medioevo, ma la cultura universalistica, una cultura europea, un uomo contemporaneo direi. Riscoprire questi valori significa rifondare l'Occidente. Il Papa Gregorio X è il Papa di Marco Polo. Si trovava nella fortezza di San Giovanni d'Agri, che era la capitale del Regno di Gerusalemme, e tutta l'Europa arrivava a San Giovanni d'Agri. E lui, come Tedaldo Visconti, Gregorio X, arrivò a San Giovanni d'Agri e ricevette i fratelli Polo con il giovane Marco e dette a loro una lettera da portare all'imperatore dei Mongoli. Voleva sviluppare un'alleanza tra l'Occidente e l'Oriente. Questo ha un valore anche contemporaneo, perché potremo noi a Arezzo sviluppare un rapporto con la Cina sul piano culturale, anche perché all'Università di Siena ci sono dei corsi proprio di lingua cinese e contemporaneamente direi anche di sviluppare un gemellaggio culturale anche con Venezia nel nome di Marco Polo e nel nome del nostro Papa Gregorio X, che tra l'altro è il patrono insieme a San Donato della nostra città.
0: La voce narrante è quella del dottor Pierluigi Rossi della Fraternità dei Laici di Arezzo. Come ogni anno, nell'ultima domenica di agosto, Castiglion Fiorentino rinnova la propria devozione alla Madonna del Bagno, una tradizione secolare che lega la comunità al santuario e all'immagine di Maria Santissima Ausiliatrice, con il bambino che continua a richiamare numerosi fedeli. I festeggiamenti hanno preso il via domenica 23 agosto alle 17 con la Santa Messa per i benefattori del santuario. Da lunedì a venerdì 28 agosto sono previste ogni giorno le celebrazioni dalle 17.30 con il Santo Rosario e dalle 18 con la Santa Messa e quelle serali delle 20.30 alle 21. A presiederle con omelie dedicati ai temi mariani sarà Monsignor Vittorio Gepponi. Le giornate vedranno la partecipazione delle confraternite, delle associazioni di volontariato e delle parrocchie del territorio castiglionese. Lunedì 24 erano presenti la confraternita del Bagno, le associazioni di volontariato con canti eseguiti dal gruppo Cantatibus Organis. Martedì 25 presenti la parrocchia di Rivaio, mercoledì 26 la parrocchia della collegiata di Pieve di Chio e la nave. Oggi, giovedì 27, quelle di Montecchio, Pievuccia e Piergognano. Domani, venerdì 28, le parrocchie di Manciano, Brolio e Castrocello. Sabato 29 agosto alle 20.30 in programma il tradizionale pellegrinaggio da Piazzale Garibaldi al santuario, seguito dalla Santa Messa celebrata da Monsignor Alvaro Bardelli. I canti saranno eseguiti dal duo Alessandro e Roberto. Domenica 30 agosto sarà la giornata più solenne dedicata a Maria Santissima Ausiliatrice, titolare del santuario. Le messe del mattino saranno celebrate alle 7, alle 8.30, alle 10 e 11. Nel pomeriggio alle ore 16 si terrà il Santo Rosario, seguito dalla messa delle 16.30. Dopo il Rosario delle 17.30 alle 18 sarà celebrata la messa solenne, presieduta da Monsignor Vittorio Geppi. La festa si concluderà lunedì 31 agosto con la giornata del ringraziamento e del suffragio. Le messe del mattino saranno celebrate alle 8, alle 10 e alle 11, mentre alle ore 18 Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, Cortone e Sansepolcro, presiederà la celebrazione conclusiva. Nell'occasione anche i rioni di Castiglion Fiorentino renderanno omaggio alla Madonna del Bagno. Il comune di Cortona comunica che le scale mobili si fermeranno da domani venerdì 28 agosto, al via l'ultima fase dei lavori per la copertura. Da domani, venerdì 28 agosto, scatta l'ultima fase dei lavori alle scale mobili e l'impianto non sarà accessibile. Saranno effettuate le manutenzioni semestrali e programmate e tassative. A seguire verranno montati i sostegni per la copertura. Gli utenti potranno utilizzare il percorso pedonale, che resteranno aperti e permetteranno il collegamento fra il parcheggio dello Spirito Santo e Piazzale Garibaldi. Abbiamo pensato di ridurre al massimo i disagi effettuando gli ultimi lavori per la copertura subito dopo quelli per la manutenzione semestrale, che hanno una scadenza perentoria, spiega il sindaco di Cortona Luciano Meoni. Soprattutto per ridurre quanto più possibile i tempi, le lavorazioni saranno eseguite contemporaneamente sulla scala superiore e su quella inferiore, così da accelerare l'esecuzione e consentire la riapertura nel più breve tempo possibile. Altro cantiere a Cortona parte quello del muro del mercato. Come cambia la circolazione? Partono i lavori di restauro conservativo della porzione di mura storiche fra Piazza del Mercato e Via Gioco del Pallone. Per consentire l'esecuzione degli interventi fino al 12 di settembre è in vigore l'ordinanza di divieto alla circolazione pedonale e veicolare sulla rampa tra la strada provinciale 34 e Piazza del Mercato e il divieto di circolazione per gli autobus in tutta la piazza. La fermata di Autolinee Toscane è pertanto spostata in Piazza Mazzini, cioè a Porta Colonia. L'ordinanza della polizia locale è già in vigore, il cantiere sarà attivato non appena le condizioni meteo lo consentiranno, con le conseguenti variazioni alla circolazione. Si tratta di un provvedimento necessario a gestire le prime fasi del cantiere, quelle più impegnative, con le operazioni di trivellazione che avranno un impatto acustico e anche in termini di emissioni di polvere e vibrazioni. Questa prima fase si concluderà entro il 12 settembre, giorno d'inizio del nuovo anno scolastico. Seguirà una seconda fase di cantiere che non richiede tutti gli accorgimenti e i divieti della prima. Alla ripresa dell'anno scolastico sarà in ogni caso consentito l'avvicinamento al piazzale della scuola primaria dei mezzi per il trasporto e di persone con disabilità. Ti lascio una canzone. Castiglion Fiorentino celebra Gino Paoli e Ornella Vanoni. A pochi mesi dalla scomparsa di Gino Paoli e Ornella Vanoni, due pilastri indiscutibili nella storia musicale italiana, l'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino rende loro omaggio con una serata speciale all'insegna della grande musica d'autore. L'appuntamento è a ingresso gratuito e fissato per sabato 29 agosto alle 21.15 nella suggestiva cornice di Piazza del Municipio. Sul palco saliranno Stefano Rotring e Maela Chiappini con il concerto spettacolo Ti lascio una canzone. omaggio a Gino e Ornella. Includere questo appuntamento nel nostro cartellone di fine estate significa offrire alla cittadinanza e ai visitatori un momento di altissimo valore culturale ed emotivo, dichiara il vice sindaco Davis Milighetti. Gino Paoli e Ornella Vanoni hanno segnato l'immaginario collettivo di intere generazioni. Come amministrazione abbiamo voluto fortemente questo evento gratuito in una delle nostre piazze più prestigiose, sia per rendere il giusto tributo a due giganti della canzone italiana, sia per regalare alla comunità una serata di grande musica. E adesso alcune notizie di carattere sportivo che non possono essere inserite nella nostra pagina sportiva. Amichevole Alfedini di San Giovanni Valdarno fra San Giovannese e Scandicci. La San Giovannese di Mister Magrini pareggia 3-3 in amichevole Alfedini, dicevamo, contro lo Scandicci, che comunque milita in Serie D. Doppio vantaggio azzurro con le reti di Bigiga e Castrovilli, doppietta di Toci e rete di Tellini per i fiorentini, che la ribaltano prima della rete del pareggio del giovane Galli. Soliti problemi difensivi della San Giovannese, che subisce ancora 3 reti, sono adesso 12 in 5 amichevoli disputate. Dopo la gara tutti a cena e la presentazione ufficiale della squadra. Calcio d'agosto anche allo stadio comunale Emanuele Faralli di Castiglion Fiorentino, dove si sono affrontate la Castiglionese e il Cortona Camucia. Hanno avuto la meglio in termini numerici quelli di Castiglion Fiorentino, battendo il Cortona per 3-2. Per i padroni di casa in rete Lucatti e Mercuri, per gli arancioni Secchi e Secche. Ancora una gara che riguardava la formazione di eccellenza, cioè la Sansovino, che ha superato per 1-0 la Fraticciola grazie ad una rete di Antonio Mirante. Anche in questo caso, dopo la gara, cena e presentazione ufficiale della formazione savinese. Alcune amichevoli disputatesi in terra senese: Fonte Belverde Acquaviva 1-3, cioè l'Acquaviva ha vinto a Fonte Belverde 3-1, con i gol di Graziani, Miccolo, Laudari e Formentini. Finale amichevole Poggibonsi Montalcino 4-0, i gol di Mazzolli, Ken, Lucce e Giana. A Taverne d'Arbia, Asta Pianelle 5-2, gol di Gonzi, una doppietta al 10° al 20°, poi il 27° Bonucci, 45° Verdiani, 60° ancora Verdiani, 70° Gennaro e all'ultimo minuto il gol di Secu al 90°. Il Montagnano supera 2-0 la Castelnovese grazie alle reti di Romanò e di De Gioia. Derby cittadino tra Ormoponte, Santa Fermina e l'Arezzo Football Academy. Si impongono per 2-1 i ragazzi di Vinerbi grazie alle reti di Mazzi e Parigi. Rassina Casentino Academy 1-1, ed è davvero veramente tutto adesso. Il GR torna domani sempre alle 12.30, vi invito all'ascolto adesso della pagina sportiva che seguirà.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto. Oggi è giovedì 27 di agosto, giornata in cui magari alcuni di voi saranno molto felici dopo aver trascorso le ferie. Oggi si torna nuovamente ad incassare quelli che sono gli emolumenti del mese. Bene, amici, sono sostanzialmente 3-4 le cose più importanti. La squadra dell'Arezzo si sta allenando allacremente sul campo di Rigutino agli ordini di mister Bucchi. Nessun problema per il calciomercato. Arriva Mancini dal Campobasso, che ha giocato anche in Serie B con la Sud Tirol, e a Campobasso va Coccia. È il giorno in cui oggi, giovedì, arriva la commissione per valutare se è il caso di autorizzare l'Arezzo a riempire lo stadio maggiormente di un paio mila di persone. E sarebbe una cosa molto importante, perché lo stadio raggiungerebbe una sua capienza quasi di 10.000, cosa importante intanto per la curva dove l'Arezzo ha investito soldini, e quindi sarebbe importante, come dire, avere l'autorizzazione per recuperarli, e poi per dare la possibilità ad alcuni aretini e non di recarsi allo stadio e assistere ad una gara di Serie B. Bene, auguriamoci che tutto questo possa succedere. Tornando alla partita, l'unica cosa certa, quella di domenica Arezzo-Palermo, è stata affidata alla direzione di Livio Marinelli di Tivoli, reduce da Inter-Monza a San Siro. Il fischietto laziale vanta 72 presenze in Serie A, 106 in Serie B. Ha arbitrato 2 volte l'Arezzo, esattamente l'11 dicembre 2011 fischiò Arezzo, Pontedera, vinsero quelli del Pontedera 4-2 in Serie D, gol di Ciasè e di Pucci. Il 15 novembre invece del 2005 arbitrò Arezzo Lucchese, vinsero quelli della Lucchese per 2-1 con i gol di Cori. 12 invece le gare arbitrate al Palermo per i rosaneri, 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Quindi, come vedete, il bilancio, sì, l'Arezzo 2 sconfitte, ma 5 anche quelle del Palermo, perché poi in definitiva sono state 12 le gare arbitrate. Adesso parliamo di regole. I più attenti ci avranno fatto caso già sabato sera ad Avellino. L'arbitro contava con le dita della mano in modo ben visibile i secondi impiegati per battere le rimesse laterali e rinvii dal fondo. Ce ne sono a disposizione al massimo 5. Se il pallone non viene giocato dal fallo laterale, la rimessa passa agli avversari, mentre se non viene calciato dal fondo, il gioco riprenderà con un corner addirittura contro. Resta in vigore la regola degli 8 secondi per rinvio del portiere, che non può tenere il pallone tra le mani e braccia troppo a lungo. L'arbitro segnala visibilmente agli ultimi 5 secondi se il portiere supera il limite. Viene assegnato un calcio d'angolo agli avversari. Un giocatore che riceve cure o valutazioni mediche in campo oppure provoca l'interruzione della gara per infortunio deve normalmente rimanere fuori dal terreno per almeno un minuto dopo la ripresa del gioco. Ci sono delle eccezioni, tra cui caso è l'infortunio sia conseguenza di un fallo per il quale l'avversario ha ricevuto un'ammonizione o un'espulsione. Questa disposizione vuole evitare che l'infortunio diventi uno strumento per interrompere e rallentare sistematicamente la partita. Per quanto riguarda le sostituzioni, il giocatore richiamato in panchina deve abbandonare il terreno di gioco entro 10 secondi, uscendo dal punto della linea perimetrale più vicino. Se impiega più tempo, il sostituto non può entrare immediatamente e deve attendere la successiva interruzione utile. Deve comunque trascorrere almeno un minuto prima che la sostituzione possa essere completata. Quindi una squadra che cerca di perdere tempo con una sostituzione rischia concretamente di rimanere temporaneamente in 10. E poi la regola del gioco effettivo, che può essere a discrezione del direttore di gara nei recuperi, che possono superare benissimo anche i 10 minuti. Nella pagina di domani tutti gli incontri della seconda giornata del campionato cadetto, che esordirà domani sera con Cremonese-Modena e terminerà domenica sera alle 21 con Pisa-Catanzaro. Vi illustrerò anche la seconda giornata del campionato di Serie C Girone B, che inizierà proprio domani sera alle 21 con la partita interna della Pianese, che ospiterà il Vado, e terminerà appunto lunedì con l'incontro Vispesaro-Perugia in programma alle ore 21. Come molti di voi sapranno, il campionato di Serie D inizierà domenica 6 settembre, ma sabato 29 inizierà il primo turno di Coppa Italia, i 32esimi di finale. Le partite più importanti che riguardano la nostra zona sono Nuova Ternana, Sporting Club e Trestina, e il derby che si giocherà appunto alle 21 di sabato, Aquila Montevarchi, Terranova Traiana. Ma ci sono anche altri incontri del tipo Pistoiese, Scandicci, Prato, San Donato, Tavarnelle e Siena Rondinella Marzocco.
4: Le vittorie contro Ancona e Grassina e il pareggio contro il Figline nei match precampionato non devono alzare troppo le aspettative in una piazza che avrà come obiettivo in Serie D la salvezza. Il Montevarchi esordirà in Coppa Italia il 29 agosto alle 21 in casa contro il Terranuova Traiana. Sarà quello il primo vero banco di prova. Il presidente Livi intanto predica il testa bassa e pedalare.
5: Questi amichevoli hanno detto che c'è ancora tanto da lavorare, che bisogna ritrovare per bene lo spirito giusto, che bisogna oliare i nostri meccanismi. Insomma, c'è da lavorare. Il mister sa bene dove mettere le mani, i ragazzi sono a disposizione, disponibili al sacrificio, quindi ci sono tutti i presupposti perché possiamo ritrovare ciò che ci appartiene, la nostra identità, la nostra voglia di giocare, di lottare, perché ce ne sarà bisogno in un girone importantissimo.
4: Il girone è di quelli di ferro, con le quattro corazzate Siena, Prato, Lucchese e Ternana.
5: Montevarchi deve pensare innanzitutto a mantenere i conti in condizioni buone, accettabili perlomeno, da poter garantire una continuità. È chiaro che tecnicamente tutto questo porta degli svantaggi riguardo a certe piazze, che poi appartengono obiettivamente ad altre categorie. Sono squadre che hanno sempre fatto la Serie C, la Serie B, qualcuna di loro la Serie A, quindi diciamocelo francamente, dobbiamo lottare con delle corazzate, ma i nostri punti di riferimento sarà dare un occhio sempre a quelle dietro, perché è importante rimanere in una posizione stabile che ci garantisca la nostra tranquillità e vedere crescere i nostri giocatori. giovani in tranquillità è la cosa più importante che esista.
4: La rosa è al completo, ma il presidente non esclude il ritorno sul mercato.
5: Siamo in contatto costantemente con procuratori, con altre società. Vediamo quello che può succedere, quello che può avere, quello che ci può servire, perché è inutile poi andare sul mercato e prendere quando poi non ci serve a niente. E soprattutto deve essere chi potesse o dovesse arrivare deve rientrare nei nostri canoni, nel nostro budget, assolutamente. Mai uscire sarebbe un delitto.
0: Prosegue il nostro viaggio attraverso le squadre di prima categoria che giocheranno nel girone E. Oggi è il caso del Bettulle. Il servizio è di Samuele Riccarelli.
6: Inizio di preparazione in questi giorni anche per la società della polisportiva Bettulle, che si appresta a disputare per la seconda stagione consecutiva il campionato di prima categoria girone E. Siamo qui a bordo campo dello stadio Tempora di Bettulle con il direttore generale della società, il signor Beccherini Matteo. Dopo questi giorni di allenamento e dopo il primo allenamento congiunto disputato sul campo di Acquaviva, quale sensazioni positive e quale magari qualcosa da rivedere in ambito alla rosa e alla squadra?
7: Allora, innanzitutto siamo una squadra che vuole confermare la categoria dopo l'annata, diciamo, un po' tribolata della passata stagione con la salvezza play-out. Quest'anno sicuramente l'obiettivo è di fare un po' meglio. Abbiamo costruito una rosa abbastanza giovane, quindi il tempo per mettere insieme tutti i ragazzi sarà un po' lungo, però siamo fiduciosi. E il primo test, indicativamente il risultato per noi non era importante, ma era fare una mezz'ora di buona qualità, e infatti diciamo che nei primi minuti abbiamo risposto bene sul campo. Dopo poi l'amichevole, giustamente giocando una squadra forte come l'Acquaviva, è andata, diciamo, a senso unico, però abbiamo tratto qualche spunto positivo. E niente, qualche rinforzo sul mercato diciamo che stiamo valutando, però per ora il gruppo è un bel gruppo di giovani e siamo contenti, diciamo, dai.
6: Ecco, venendo alla rosa, la rosa è fortemente rinnovata, così mi risulta, rispetto alla passata stagione. Con quale filosofia è stata costruita e eventualmente se ci sono delle necessità di intervento che lei reputa, in quali settori del campo?
7: Sì, hai detto bene, rinnovata. Abbiamo solo, diciamo, confermato un terzo della squadra dell'anno scorso. Abbiamo inserito tanti ragazzi giovani 2006-2007, alcuni con già esperienza in categorie, quindi diciamo che nel reparto offensivo forse potrebbe mancare qualcosa, però adesso partiamo in questo modo, puntiamo tanto sui nostri ragazzi e vediamo quello di cui sono capaci i ragazzi, ma noi siamo convinti che possono fare bene.
6: Veniamo alla composizione del girone che alcuni giorni fa è stato pubblicato da parte del Comitato Regionale Toscano. Il Torrita, come il Bettulle, è una delle tre squadre senesi inserite in un girone prettamente aretino. La società del Bettulle avrebbe preferito questo girone aretino, o forse sarebbe stato più interessante affrontare interessanti partite contro il Torrenieri, il Montalcino, il Pienza, il San Quirico?
7: Ma certamente giocare con le squadre senesi di, diciamo, limitrofe, penso che anche per pubblico potrebbe diventare una cosa molto piacevole. E ci sono alcune trasferte importanti per noi, come Stia, come Improneta, come Bibbiana, che quindi magari a livello geografico un po' ci penalizzano. Il girone è tosto, l'abbiamo già provato anno più o meno lo stesso giorno di anno, tante squadre che vogliono giocare per vincere, tante altre che danno battaglia per salvarsi, quindi c'è da impegnarsi molto, ecco, questo sì, sicuramente.
6: Nel rinnovamento della rosa vi è stato qualche elemento, magari un elemento in particolare che ha provato a portarlo qui in maglia biancorossa, ma che per qualche motivo poi non si è concretizzato il trasferimento?
7: Ma guarda, allora, a livello di nomi non te li faccio, ma perché comunque è giusto così, però chiaramente sul mercato con le nostre possibilità ci siamo mossi tanto, come ti ho detto abbiamo preso 14 giocatori nuovi, chi con più esperienza, chi con meno, però diciamo che il mercato al giorno d'oggi è sempre più difficile, perché comunque i giocatori non ce ne sono più tanti come una volta, quindi bisogna andare a cercare anche, pescare nei giovani, fiducia anche nei giovani, e chiaramente chi non è venuto ha fatto le sue valutazioni, spero, detta tra noi, che magari qualcuno se ne penta a fine anno. Ecco,
6: L'intervistato stuzzica l'interesse dell'intervistatore e parlando con alcuni dirigenti delle società qui del Senese, siccome vi sono molte società in prima categoria ma soprattutto in seconda e in terza categoria e con la diminuzione delle nascite tendono a diminuire anche i giocatori disponibili in questi campionati. Personalmente potrebbe essere una soluzione, oltre a quella dei giovani, attingere su giocatori sudamericani come alcune società, specialmente regione limitrofe, stanno facendo?
7: Sicuramente con il mercato sempre aperto i direttori stanno variando i nuovi colpi di mercato, si stanno guardando intorno e anche noi è capitato qualche trattativa, non lo nascondo, poi non si è concretizzata, però anche noi a un certo punto della campagna acquisti ci siamo guardati intorno e valutato di fare altre scelte. Poi, come ti ho detto, le cose poi vanno sempre fatte in due e qualche soluzione non si è trovata. Questo sicuramente il mercato ora sta cambiando, ecco, quello sicuramente.
6: Un'ultima domanda al direttore Becherini. Personalmente non sono mai stato un estimatore dei gironcini a tre di sola andata come ad inizio della Coppa Toscana di prima categoria, ma anche nelle altre categorie. Personalmente ritengo preferibile, almeno nelle prime due domeniche precampionato, il classico match andata e ritorno con coppe costruite con criteri di vicinorietà per avere due derby. Qual è il suo pensiero in merito?
7: Ah, sono d'accordo con te, diciamo che noi per quanto riguarda noi c'è sempre la classicissima col Torrita, che purtroppo per noi è una squadra costruita per vincere, quindi sempre difficile affrontarli, però a livello di pubblico una partita andata e ritorno, secondo me, sia per il pubblico sia per i valori in campo, potrebbe essere una cosa diversa che potrebbe entusiasmare di più. Questo sono d'accordo.
6: Bene, allora invitiamo magari i dirigenti a esprimersi su questa possibilità a livello della federazione. Ringraziamo il direttore Becherini per la disponibilità concessa ai microfoni di Radio Incontro di Cortona e gli auguriamo una stagione ricca di soddisfazione personalmente per i colori biancorossi.
7: Grazie a voi e vi faccio anche a voi in bocca al lupo per la stagione.
0: Nella pagina sportiva di domani ampia illustrazione di quello che sarà il fine settimana calcistico a partire dalla Serie B e la Serie C, le partite di Coppa Italia dalla Serie D al campionato di promozione. È tutto per oggi, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglio Fiorentino.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
8: Previsioni meteorologiche, 27 agosto 2026. Cielo sereno o parzialmente velato al mattino per il passaggio di nubi, in prevalenza alte. Nel pomeriggio e sera soleggiamento prevalente, ma ancora con il transito di nuvolosità medio-alta a tratti più consistente. Cielo lattiginoso e pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione a causa della risalita di una massa d'aria molto calda dal Nord Africa che farà salire rapidamente i termometri nei valori massimi con valori diffusi oltre i 35 guarisino ma con picchi possibili oltre i 37 desimoli e sino 38 guisno, ventilazione debole di libeccio, affidabilità alta.
9: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona.
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, oh Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, oh Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. Ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire.

0: Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

avanti non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Ecco, in questo processo io non sono stato un imputato da giudicare. In alcuni momenti, lo dico con un brivido, io ho avuto la sensazione di essere un nemico da schiacciare, perché questo uomo debole fin dal primo giorno ha usato urlare la sua innocenza, perché questo uomo debole ha sconvolto il vostro rito, per cui o si è irriducibili o si è pentiti, ma si può essere anche irriducibilmente innocenti.
1: E allora, cari amiche e cari amici, è con grande piacere che do il bentornato a Effetto Notte, a uno degli attori più amati del nostro cinema. Ha dato vita a personaggi indimenticabili, in molti casi reali, sempre con la sua profonda umanità. Bentornato a Effetto Notte a Fabrizio Gifoni.
2: Grazie.
1: Fabrizio, grazie per aver accettato il nostro invito e anche grazie per raccontarci questa nuova sfida, perché appunto stai per arrivare su HBO con questa serie che si chiama Portobello, in cui sei Enzo Tortora, personaggio che è nel cuore di tutti, sicuramente anche delle amiche e degli amici che ci seguono da casa. E quindi comincerei da questo: per te chi era Enzo Tortora?
2: Ma per me, diciamo, all'epoca dei fatti, cioè quando andava in onda Portobello e quando nell'83 fu arrestato nel cuore della notte, per me era il presentatore di Portobello. Cioè, Tortora era indissolubilmente legato a questa trasmissione di grandissimo successo. Il venerdì sera milioni di famiglie tenevano il televisore acceso e partiva questa trasmissione inventata da Tortora con sua sorella, che era un grande contenitore che teneva al suo interno, nella pancia, 7-8 format di incredibile successo della televisione degli anni 90-2000, che lui inaugura sostanzialmente.
0: Io ti do 30 secondi.
3: Pronti? Vediamo se riuscirai a rompere l'incantesimo. Via!
4: No, ma questo non ci riesce.
5: Ma perché?
4: No.
5: Portobello.
0: Paola Coraggio, è un film muto questo.
1: Era un programma che faceva 28 milioni di telespettatori ogni settimana. Infatti loro anche allora, c'era l'Audi, te le festeggiavano. Vero, sì. Che i canali erano pochi, però erano dei numeri bulgari, no? E lo raccontate molto bene nella serie, perché lo vedevano tutti, cioè lo vedevano le famiglie, lo vedevano le suore nei conventi, lo vedevano nei bar. Era un fenomeno globale. A un certo momento che cosa succede? Quello che voi raccontate, che è stupefacente da rivedere adesso, perché forse non tutti se lo ricordano, cioè ricordano che è successo qualcosa di terribile, Enzo Tortora che è stato al centro di una profonda ingiustizia, però come è successo? Cioè, un camorrista, un pentito in carcere per invidia.
0: Avete 30 secondi di tempo per fargli dire Portobello.
3: Via!
5: Portobello!
6: Portobello!
5: Portobello!
6: Portobello!
5: Portobello!
6: Portobello!
5: Portobello?
2: È una vicenda complicata, non è una vicenda così semplice, è una vicenda che non si può risolvere con "è successo per questo". Sono, come sempre succede in fatti di una certa importanza, una serie di cause che concorrono. Quando accade qualcosa, sono già accadute prima molte cose che noi non sappiamo. Quell'evento ci sorprende, in questo caso un arresto nel cuore della notte alle 4:30 del mattino di uno degli uomini più popolari d'Italia, ma per capire per quale motivo una persona così popolare e così amata da una parte d'Italia avesse già pronto un paese che voleva voltargli le spalle dopo poco.
1: Così erano già.
2: Dopo poche ore, diciamo, questa viene generalmente raccontata come una delle come uno degli archetipi degli errori giudiziari o di mala giustizia. Questa è anche una delle pagine più nere del giornalismo e della stampa italiana.
6: Voi giornalisti italiani dovrete essere molto molto attenti a questa vicenda.
7: I polsi, inquadrati i polsi.
8: Sei un ladro, Enzo!
6: Guardatela bene tutti. Guardate questa infame. Guardatela bene tutti.
2: Quello che è successo a Tortora lo si deve anche a come fu trattato dalla stampa, dalla televisione, e parliamo di grandi firme, cioè di firme molto autorevoli che a poche ore dall'arresto si avventarono su Tortora dicendo sostanzialmente: beh, non si va ad arrestare uno alle 4:30 del mattino se non ha fatto qualcosa. Cioè c'era già una parte del paese pronta a condannarlo, ed è importante capire perché. Tortora è stato cacciato dalla Rai due volte, una volta nel 62, come succedeva a quei tempi, per un'imitazione di troppo di Alighiero Noschese, di un politico democristiano. Ma una seconda volta lui viene esiliato per 7 anni perché aveva rilasciato un'intervista a un settimanale in cui definiva la Rai un jet guidato da un gruppo di boy scout, di dissennati incapaci. Per questa sua affermazione fu eliminato, tolto dalla Rai per 7 anni consecutivi. Sono gli stessi anni in cui Tortora si batte per la liberalizzazione delle televisioni, quindi per la fine del monopolio della Rai. Quindi già inizi a capire che c'è una parte, diciamo, d'Italia che non era così simpatizzante, non doveva essere così simpatizzante nei suoi confronti. Aggiungi il fatto che in un'epoca in cui si doveva appartenere, soprattutto lavorando in televisione, a una delle due grandi famiglie, cioè o alla Democrazia Cristiana o al Partito Comunista, Tortora era invece un liberale, un conservatore che non apparteneva a nessuna di queste due famiglie. Le famiglie non sono soltanto due, ma sono tre. E la terza famiglia si chiama massoneria. La componente di casualità, facevi riferimento, è un camorrista paranoide criminale che si trova in cella con un altro detenuto che fa i centrini a maglia. Queste persone vedono Portobello e vogliono vendere, come succedeva a tanti, vogliono mandare alla Rai questi centrini perché Tortora li possa vendere al mercatino di Portobello, che era una delle sue. No, questi centrini malauguratamente vanno dispersi nei magazzini della Rai e questo paranoide criminale inizia a coltivare un'ossessione nei confronti di Tortora. Qui siamo nel 77, quindi stiamo parlando di 5 anni prima dell'arresto, in cui non puoi pensare che ci sia una premeditazione in tutto questo. Quando poi, 5 anni dopo, allo stesso camorrista mettono davanti un'agendina con un nome che sembra Tortora ma che in realtà è Tortona, con un numero di telefono che non era palesemente il suo, questo camorrista è pronto a dire: sì, ci sta pure uva a pagarle, no? E da lì, siccome quella, chiudo, però è importante saperlo, è la prima volta che c'è una maxi inchiesta sulla criminalità organizzata, il primo grande processo sulla camorra. Non esistevano pentiti, i primi pentiti sono stati quelli del terrorismo, quindi c'è una gestione di questi pentiti un po' per inesperienza, un po' per inefficienza, un po' per incapacità e molto anche per dolo, totalmente dissennata, per cui questi pentiti si moltiplicano e come nell'opera lirica la calunnia è un venticello, 1, 2, 3, 7, 11, arriva nel giro di pochi mesi una schiera di persone che dicono: lui fa parte della nuova camorra organizzata, era uno dei più grandi spacciatori e inizia questo incubo.
1: Poi lui viene prima condannato e poi successivamente prosciolto con formula piena, però poi lui è morto molto giovane, perché insomma forse non aveva nemmeno 60 anni.
2: Lui torna dopo l'assoluzione definitiva nell'ultima edizione di Portobello, a cui vuole tornare per una questione di principio, quasi di puntiglio. È la famosa prima puntata dell'ultima edizione che inizia con "dunque dove eravamo rimasti", no? E lui torna quasi per dire quelle parole, per dire: io ci sono ancora, sono sopravvissuto. purtroppo per poco, perché la malattia lo aveva già iniziato ad abitare, e quella malattia ovviamente non, in tutti questi casi tu non hai mai evidenze e prove scientifiche, ma è evidente che qualcosa lo aveva iniziato a mangiare dall'interno, e quindi lui muore un anno dopo.
0: Dunque, dove eravamo rimasti?
9: Il meglio di
10: Effetto Notte.
0: Ora dovrei concludere dicendo: ho fiducia. Rimbalzo la domanda: avreste fiducia voi? Io vi dico, io sono innocente. Lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi da questo dibattimento. Io sono innocente. Io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi.
1: Allora, bentornati questa sera a Effetto Notte. C'è Fabrizio Gifuni che ci racconta la serie attesissima Portobello, in onda sulla HBO, in cui tu sei Enzo Tortora. Però questa non è la prima volta che tu ti sei confrontato con un personaggio reale, perché hai interpretato Moro, hai interpretato Basaglia, ne hai interpretati tantissimi, sempre con la tua profondità e umanità ed empatia di attore. Ma come si fa?
2: Ma si fa che... si fa in 2 parole, è difficile da dire, ma insomma il nostro lavoro è un lavoro un po' folle. Si tratta di restituire, di ridare vita, io dico spesso, a dei fantasmi, no? Cioè evocare dei fantasmi che non ci sono più, suggerire la loro presenza. Questo, diciamo, in termini attoriali si traduce per me in un lavoro che non punta immediatamente al mimetismo, alla somiglianza immediata. Se la somiglianza arriva attraverso un lavoro di interiorizzazione, ben venga, e molto spesso è successo, ma non deve essere quello l'obiettivo. L'obiettivo è quello di cercare di capire intanto, come prima cosa, il contesto storico in cui questi personaggi si muovono, perché le persone non è che vivono in una bolla isolata. Tu non puoi raccontare Tortora, Moro, Basaglia, Pippo Fava senza capire che cosa sta accadendo in quegli anni, dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80, no? Scavalcati quei 2 corpi insepolti, che sono i corpi di Pasolini e di Moro, l'Italia si avvia a una nuova storia, no? Aprendo con gli anni 80. E poi a un certo punto c'è da fare un piccolo salto mortale, in cui c'è qualcosa del tuo corpo che viene dato in prestito a un altro, c'è qualcosa di quest'altro fantasma che viene dato in prestito al tuo, e da questo incontro viene fuori questa ipotesi di fantasma da evocare.
1: È la magia del lavoro dell'attore. Ti ringrazio, perché credo che ce l'hai spiegato veramente, forse veramente in maniera efficace. L'abbiamo raccontata alle amiche e agli amici che ci seguono. Tu hai evocato prima Pasolini e Moro, che mi sembra per te sono poi, no? Che li hai raccontati anche a teatro, no? E tornerai
2: sì,
1: a raccontarli.
2: Sì, li sto raccontando molto al teatro, anzi quest'anno, adesso fra poco, diciamo, dalla fine di marzo a metà maggio riprendo questi 2 spettacoli insieme. Li riprendo in solo 2 spettacoli, con Il vostro irridente silenzio, che è lo studio sulle carte di Moro, e Il male dei ricci, ragazzi di vita e altre visioni, che è dedicato al corpo di Pasolini. Li sto portando in giro da diversi anni, quest'anno saranno soprattutto a Bologna e a Modena, perché ho costruito insieme a Emilia Romagna Teatro e alla Cineteca di Bologna, preziosissima, un ciclo di incontri con registi, storici, scrittori, proprio su questi 2 decenni, 70-80, cosa succede in quel cambio di passo, e ci saranno anche 12 proiezioni di film bellissimi italiani di questo periodo. Io sarò a Modena allo Storchi e a maggio all'Arena del Sole.
11: Lo riconosce?
12: Sì, lo riconosco.
11: No, scusate, potrei almeno sapere chi è questo signore col cappuccio che dice di riconoscermi?
13: Lo sappiamo noi il sufficiente. Dove l'ha visto?
12: Al Night il Derby con Francis Turatello.
13: Il boss della mala milanese?
12: Lui.
13: Più di una volta?
12: 2 o 3 volte.
1: Senti, parlavamo prima appunto Marco Bellocchio. Marco Bellocchio, hai lavorato in tante occasioni e poi chiaramente...
2: È il regista con cui ho lavorato di più.
1: Ecco, e allora dici qualcosa.
2: Il primo incontro concreto, perché ci conosciamo da tanti anni, il primo incontro concreto è stato in Fai bei sogni, poi è arrivata la grande avventura di Aldo Moro e di Esterno Notte, sì. Poi da Rapito sono diventato rapitore, perché nel film Rapito ero il terribile inquisitore che ordina il rapimento del piccolo Edgardo Mortara. E poi questa nuova avventura di Portobello, che è stata forse per me la cosa più difficile proprio in termini attoriali, non mi piace mai il termine sfida, però insomma una delle sfide più complesse da raccontare. Marco è un artista immenso, non è soltanto uno dei più grandi, il più grande regista italiano, ma è uno dei più grandi registi al mondo in questo momento, e lo è perché riesce ogni volta a illuminare delle zone del racconto a cui altri non hanno pensato.
9: Il sogno mio è uno di quei posti tipo la Danimarca, la Svezia, l'Olanda. Sono paesi che sembrano scatole di vetro. Il cittadino ci passa davanti e ci guarda dentro. La la la. Sogno mio avere le banche trasparenti, la borsa trasparente. Quindi la politica, l'economia, tutto diventa trasparente.
2: Credo che bisogna saper guardare al presente, al futuro con un occhio così libero dai pregiudizi. Sì. Meglio Gioventù, credo che sia stato uno dei pochi, forse uno dei primi casi in cui era un film in 4 puntate per la Rai, fu preso al Festival di Cannes in Certain Regard e vinse il concorso, perché in quel caso si capì che quel lungo racconto era un racconto cinematografico a tutti gli effetti. È successa la stessa cosa con Esterno Notte, che presentammo integralmente al Festival di Cannes. Quest'anno Portobello abbiamo potuto presentare soltanto i primi 2 episodi perché era ancora in fase di montaggio, altrimenti sarebbe stato bello anche presentarlo integralmente. E adesso lo aspettiamo su HBO, che è comunque, come dire, che arriva adesso, atterra adesso questa navicella, e è la prima serie italiana che verrà prodotta, che è prodotta da HBO, e quindi siamo tutti molto
1: curiosi. Vi facciamo un grande in bocca al lupo, anche perché tra l'altro grazie ad HBO arriverà poi in tutto il mondo, quindi anche questo è un aspetto interessante.
11: Amore mio, vivi, ne hai pienamente il diritto.
14: Ma tu credi veramente di essere innocente?
11: Io ho dato l'anima.
1: Adesso per salutarci mi verrebbe da chiedere per te il cinema cos'è, ma ce l'hai già raccontato splendidamente in questa puntata, e quindi ti chiedo invece che cosa vuoi, che cosa desideri, se va bene così.
2: Guarda, io c'è una cosa di cui sono contento, non una cosa che desidero, o forse sì anche che desidero, la cosa di cui sono più contento guardando al presente è che io in questa 30 anni, da quando ho iniziato a fare questo lavoro, non ho mai perso la voglia. È una cosa che può succedere.
1: Certo, sì.
2: Può succedere, perché questo è una cosa che io dico spesso ai miei figli, mi prendono in giro, perché intanto me lo sentono ripetere. Non è per me un lavoro da centometristi, è un lavoro da maratoneti, cioè gli interpreti, le attrici, gli attori si vedono sulla lunga distanza, dopo 10, 15, 20 anni si guarda ancora chi c'ha il fiato, l'entusiasmo, la voglia per restare e correre ancora. E quindi diciamo quello che io mi auguro è di continuare a avere lo stesso entusiasmo che ho oggi, che è lo stesso identico di quando sono uscito dall'Accademia 30 anni fa, la stessa curiosità e lo stesso entusiasmo.
1: Ti auguriamo anche noi, grazie. A Fabrizio Gifoni. Grazie.
15: Se il nostro progetto si blocca, la comunità perderà un'occasione unica.
16: A me non mi importa nulla, né de su pipì, né de su primo, e manco de su dopo. A me mi importa la varrà in noi che domo mia.
17: Io, vedendo il film, ho pensato che lei fosse un attore pure. Sì o no? Com'è sta cosa? No.
16: Non lo so nemmeno io.
17: Non lo so nemmeno me. No. Com'è andata, Riccardo? Dove l'hai trovato? Che lui è perfetto.
18: È andata che, diciamo, da...
16: Cerchiamo prima Dino, lui, mio cugino.
18: Sì, no, c'è stata tutta una serie di persone che mi hanno indicato vari pastori, no? E quindi ne ho visti tanti. Da settembre in poi ne ho visti per 3 mesi. Mi è arrivato un video dove lui diceva cosa faceva, come si chiamava. Ignazio ha fatto per 70 anni il pastore, dai 14 agli 84 anni. 84 anni ha fatto il pastore, ha fatto solo quello nella sua vita.
17: Quindi quei valori lei li conosce bene, perché questo film è uno scontro tra due, diciamo, granitici.
19: Quel puntino rosso cos'è?
20: Piccolo furiadrogio di un vecchio pastore. Non sarà mai un problema.
21: Nel 1975 lui e la nostra famiglia vi dissero no la prima volta. Adesso sono passati 25 anni, vi dice no la seconda.
22: Signore Fisio!
23: Obama, quanto ti hanno offerto?
16: 150 milioni.
17: Sono due persone cocciute in maniera diversa, no? Che...
24: Beh, cocciuto, cocciuto è la sintesi, ma in realtà io, uno dei due che sono io, che non sono sardo, non sono il pastore, dopo quando lo vedrai, mi vedrai di fianco, capirai.
25: Ma parla oggi, conosciuto, eh?
17: Lui è pazzesco. Lui
24: sembra una miniatura di De Niro.
17: È bellissima.
24: No, sono due punti di vista ben precisi.
26: 2500 posti di lavoro più l'indotto.
27: Provateci voi.
28: Appunnau che no.
27: No.
29: Quanto ha rifiutato stavolta?
30: Un milione di euro.
31: Giacomo, su, guarda.
18: Penso e spero sempre che la soluzione stia nelle persone e che nelle comunità, nonostante questo sia un conflitto storico del nostro paese e non solo del nostro paese, quello tra necessità del lavoro e rispetto del territorio. Ecco, lì arriva la lezione che rispetto del territorio è anche rispettare le persone che ci vivono.
32: Ma chi ha detto?
21: Ha detto no. Ciao, babbu. Ho fatto un po' di spesa, eh?
32: Ciao. Ah, bene. Buongiorno. Ma suo padre che lingua parla?
21: Un sardo così stretto che qualche volta non lo capiscono nemmeno i sardi, lo capisco solo io. E allora quando c'è da parlare con qualcuno, specie con i forestieri, come lei traduco io?
32: Il messaggio è che non tutto si può comprare.
17: Per fortuna, questa è una cosa bella da sentire di questi tempi. Ora però veniamo a un altro capitolo, Virginia e il sardo. Allora, dimmi un po', no, sei bravissima, che ci hai avuto una maestra, beh, tu sei portata naturalmente.
24: È stata doppiata. Sei bravissima, detto da quelli che non capiscono il sardo.
17: Esatto. È una zarda. E tu che ne sai che io non lo so, scusa, potrei avere dei parenti sardi.
21: I sardi, giustamente. Cioè,
17: io non hanno detto,
21: non so, non ci ho parlato ancora con i sardi. Io ho cercato veramente di dare il massimo, di essere il più vicina possibile, soprattutto di tenere una credibilità, perché dovendo fare anche delle scene di emotivamente un po' più movimentate, come quelle di rabbia, no? Sai, quando sei arrabbiato esce fuori il romano, tuo dialetto, esce fuori proprio il tuo. Quindi però,
24: già esce fuori, siamo già oltre.
21: Già esce.
24: Se esce non va fuori.
21: Non va fuori. Esce
24: dentro non c'è.
21: Allora quindi
24: si dice esce.
21: Però io adesso stavo rispondendo perché mi mandate in confusione.
17: Da Diego si impara sempre. Io l'ho incontrato pure qualche settimana da lui, si impara. Se no
24: li butto le una chicca.
21: Però insomma ho aperto il filo.
30: Stia tranquilla che qui è rimasto tutto com'era. Fra un po' non cambiano neanche più le stagioni.
33: Però avete la bellezza nel nome. Bellezza Manna. È una grande fortuna.
30: Magari non ce ne siamo accorti.
17: Comunque ce l'hai messa tutta e si vede.
21: Ce l'ho messa tutta. Ecco. Ovviamente ho avuto una persona sul set che mi controllasse, anche perché, ti ripeto, cambia veramente l'inflessione se ce l'hai più aperta o più chiusa. Fai una cosa così. No, aspetta che ti sei spostato verso sud, vai un po' a nord. Gira a destra e quello è il dialetto. È
17: ci giusto. Salutiamo in sardo, la vita va così.
21: A Sibiri. Aici andassa a vita.
16: Aici. Mi quasi là, se spiaggia, come te è bello, poi te che è bello, questa che è tocchi.
1: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

What?

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

di rock wave ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti. Un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni. Spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Wings, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Burr Adlis, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, del loro ultimo album Live, ma l'inizio è con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano Jayhawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above Water.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i Jayhawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now. Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's Gonna Love You Now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted. Echo and the Bunnymen.

Bruce is Haunted da Ian McCulloch, che la sua formazione di sempre, ovvero sia Echo and the Bunnymen, Apples for Isaac, che è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo. Tornano con degli inediti dopo ben 12 anni e si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Weddle, ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddle, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brendan Weddle. Let's Be Models era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K e non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solov e c'è Alice Taylor ai cori, ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo, catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo, uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Leave It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un supergruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Dream, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Shockwave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers. Un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album. Si sono formati nel 1993. Più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Blue Radleys. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce l'ascoltiamo insieme, Blue Radleys.

The Buradles, formazione fondata da Simon Rowbotham nel 1988. Il loro nuovo album uscito a maggio conteneva anche questa Solar Side, album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali e quello che abbiamo appena ascoltato, molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album, lei è nata a Denver in Colorado, ci regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Kaun.

0: Rock Wave.
1: Sarah Kaun con un estratto dal suo nuovo album, un'anticipazione dal titolo Not How I Hoped, per questa cantautrice del Colorado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane.

Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on Henai, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al decimo album, formazione in attività dal 1998. Ancora una frontwoman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

Soft Loft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: meglio della musica rock.
1: Julia Jacklin, classe 1990, arriva da Sydney. Ti ho fatto ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I'll Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Fall Lines.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Wigs, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Doolittle.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover, dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.